0: Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
1: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
2: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
3: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi Metti 7080, 7080. Oppure
4: Hey Siri,
3: Metti 7080,
4: Metti 7080.
3: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
5: Questa è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Bravo microfono!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Vai col gruppo!
2: Questo è un posto per gente pazza. Non parlo di te, magari tu sei, che ne so, sei veramente schizzato cronico.
3: L'esercito delle 12 scimmie ha diffuso il virus.
2: Scimmie.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta
4: The Weeks Compilation.
5: 10 ore di top alla carta.
6: 29 luglio 1984. Pronti anche oggi con i 10 over the top alla carte. La Weeks Compilation, la classifica di 7080.it dei singoli più forti di questa settimana. In particolare i 10 singoli più forti di questa settimana. E allora cominciamo dall'ultima posizione della nostra classifica. Oggi occupata da Arro.

The More You Live, The More You Love e Flock of Seagulls, l'ottava posizione di oggi, 29 luglio 1984, è per loro. Il settimo posto della nostra Weeks Compilation è invece per gli Spandau Ballet con Only When You Live. Davanti a loro, al sesto posto, Some Guys Have All The Luck, Rod Stewart. Quinta posizione per Evelyn Thomas, che oggi ascoltiamo con

Energy, Evelyn Thomas, quinto posto oggi, 29 luglio 1984, nella Wix Compilation di 7080.it. Numero 4 per i Bronski Beat con Small Town Boy. Gradino più basso del podio per Alison Moyet con Love Resurrection. Andiamo al numero 2, dove troviamo Nick Kershaw. Questa è

Go Down On Me con Nick Kershaw, la seconda posizione di oggi, 29 luglio 1984. Ed eccoci pronti a svelare la cima della nostra classifica in questo appuntamento di Weeks Compilation, ma prima rivediamo tutte le posizioni dalla 10 alla 2. Hot Hot Hot, Arrow numero 10, Duran Duran, nona posizione con The Reflex. The More You Live, The More You Love, all'ottavo posto abbiamo ascoltato gli A Flock of Seagulls. Gli Spandau Ballet occupano la settima posizione con Only When You Live, mentre al numero 6 c'è Rod Stewart con Some Guys Have All The Luck. High Energy, abbiamo ascoltato Evelyn Thomas al numero 5. Numero 4 per i Bronski Beat con Small Town Boy. Terzo posto per Alison Moyet, Love Resurrection. Nick Kershaw, secondo, lo abbiamo appena ascoltato con I Won't Let The Sun Go Down On Me. E al numero 1 oggi, 29 luglio 1984, in questa puntata di Weeks Compilation, abbiamo Tina Turner, che ascoltiamo con What's Love Got To Do With It. You

0: I've Got to Do With It, primo posto oggi per Tina Turner, 29 luglio 1984. La classifica di 7080.it, la Wix Compilation, termina sulle note di questa canzone. Noi torniamo domani con altri 10 over the top alla carte, sempre qui su 7080.it.
1: 7080.it e K-Vox hanno presentato
2: The Wix Compilation.
3: 10 over the top alla carte.
4: Questa è 7080.it.

0: Vi avvertiamo che fra qualche minuto andrà in onda il film Il Cavaliere della Valle Solitaria.
1: Questa è 7080.it.
2: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG in 100 giorni creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG. Tecnologia su misura in soli 100 giorni.
3: 22HBG.
4: MCL Avvocati Associati. Un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it.
5: Lexmcl.it.
4: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
5: 37 70 88 70 80.
6: Ciao, vorrei sentire un brano degli anni 80, è un brano che non è mai arrivato in Italia perché è della Spagna. Loro si chiamano La Union e il titolo è Lobo Hombre on the Paris. E lo consiglio a tutti perché fa veramente ricordare gli anni 80. Siete meravigliosi.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
7: Stare con te o stare senza di te è l'unico modo che ho per misurare il tempo.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Terribili!
0: 7080.it presenta Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80.

0: Avete ascoltato Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80. 7080.it.
1: Sono le 3.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Lux Liquido, così moderno, con due spruzzi. Vince l'unto. Al primo incontro.
0: Questa è 7080.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
4: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
1: Vogliamo andare?
0: 37 70 88 70 80.
2: Bene, andata. È tornato vincitore, giusto?
0: Solo il top della musica 70-80. Questa è 7080.it.

0: Hey Boomer,
1: look at me.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming sul web, li leggi su 7080.it.
1: Uè, campo minato, forse hai bisogno di un aggiornamento, no?
2: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Conduce Roberto Lucchi.
3: Le vostre scelte musicali qui su 7080.it, queste 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Oggi andiamo a Busto Arsizio.it.

0: grande successo con questa canzone per i Pooh nel 1977, Dammi solo un minuto. Andiamo alla numero 9, Julio Iglesias con Manuela. Al numero 8 c'è Franco Simone, Il cielo in una stanza.
1: Quando sei

0: Sono le scelte musicali di Giada di Busto Arsizio, che ha messo al numero 8 Franco Simone, Il cielo in una stanza, continuando al 7 Ivano Fossati, La mia banda suona il rock, Mattia Bazzar con Stasera che sera, canzone del 75, sono al numero 6.
1: Diventa protagonista

0: lista di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Segnala a 7080.it le 10 canzoni italiane che hanno segnato la tua vita.
1: Stasera, che sera, restare tutto il tempo con te.

Mattia Bazzar, li troviamo al numero 6 con Stasera che sera, Umberto Balsamo, L'Angelo Azzurro al 5, al 4 Daniela Goggi con Obabaluba, al numero 3 Mina con Anche un uomo.

0: vuoi.
1: Tante belle canzoni in questo appuntamento di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano, anche grazie a voi che ci ascoltate e ci mandate queste vostre scelte musicali. Questa è la numero 2, Francesco De Gregori con Rimmel, canzone del 1975, e rimaniamo nel 75 anche con la prima posizione di questa classifica di Giada.
2: Questa è 7080.it.
3: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

0: Arrivati ai vertici di tutte le classifiche nazionali, questa canzone di Rino Gaetano, Ma il cielo è sempre più blu, oggi l'abbiamo incontrata in prima posizione in questa classifica scelta da Giada di Busto Arsizio. Sono arrivato anche oggi al termine, io vi aspetto sempre con le vostre classifiche.
1: 7080.it ha presentato 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
2: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info.
3: Aprirò la mia serie di collegamenti iniziando con New York. New York, mi senti? New York?
4: Qui, Nuova York, vi gesticola Ruggero Orlando.
2: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
5: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG. Tecnologia su misura in soli 100 giorni.
6: 22HBG.
7: La voce è identità, tono, timbro, energia.
8: È ritmo, articolazione, presenza.
7: Ogni voce ha una firma unica, fatta di respiro, modulazione, micro sfumature irripetibili.
8: Ma ora può anche essere clonata illecitamente dall'intelligenza artificiale.
7: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
8: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
7: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info. CTV.info.
9: Ciao ragazzi, io sono un 23enne, mi chiamo Samuele, ma ascolto sempre Radio 7080 ogni mattina quando vado a lavoro. Quindi grazie di esistere ragazzi e buona musica. Wow!
10: Vado!
11: Vai!
2: Questa è 7080.it. Hey Boomer!
12: Uè, sempre di corsa, d'accordo, ma cerchiamo di essere chiari.
2: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
12: D'accordo, ma cerchiamo di capirci, eh?
2: 7080.it presenta C30. Alessandro Monfroglio registra la tua cassetta.

0: Avete ascoltato C30 su 7080.it. Registra i tuoi ricordi su cassetta. Hey Boomer!
1: Basta, vado a casa!
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Ma avete capito voi?
2: No!
1: Avete capito?
2: No!
1: Neanch'io!
0: 7080.it presenta Top of the Pops.
3: I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
4: Ancora su Top of the Pops con la classifica dei 5 brani più ballati nei locali e trasmessi in radio in questo mese del 1982. I 5 brani campioni sono Steve Miller Band, Abracadabra, Alan Parsons Project, Eye in the Sky, John Cougar, Jack and Diane, Michael McDonald, I Keep Forgetting, Clash, Should I Stay or Should I Go? Noi oggi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 4 e 4 minuti.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: A questo punto passerei al test. Mi rispondo a queste due precise domande. La prima: sua nonna sta per morire, ma ecco che le telefona Boderek. Ora succede: se lei va con Boderek, sua nonna muore. Se si rifiuta di andare con Boderek, sua nonna vive. Cosa sceglie?
6: Lascia morire mia nonna, vado con Boderek.
0: Questa è 7080.it.
7: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
0: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it. Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it. Gli altri suonano successi, noi

Over the Top. Le 10 super hits degli anni 70 e 80 scelti da 7080.it. Numero 4.

Over the Top. 10 pezzi scolpiti nella storia musicale degli anni 70 e 80. Numero 2.

Over the Top. 10 pezzi scolpiti nella storia musicale degli anni 70 e 80, scelti da 7080.it. Numero 1.

0: Avete ascoltato Over the Top, Over the Top. Il meglio del meglio degli anni 70 e 80, selezionato da 7080.it. Una produzione K-Vox.
1: Tony, simpatico Casanova della nostra storia, è un altruista, generoso dispensatore d'amorosi amplessi. Diciamo dispensiere di galanterie, autentica faccia di bronzo delle situazioni insostenibili. Ma pronte a sostenerlo sono sempre in molte le ragazze a disposizione.
0: Questa è 7080.it.
2: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
3: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
0: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it. Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 7080. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica di alta qualità. In alta qualità. Questa è 7080.it. Gli intramontabili. I classici senza età, di 7080.it.
4: La natura non è un posto da visitare, ma il sentirsi a casa.

0: anni70.it.
1: Hey boomer!
2: Mi ha portato io qua! Che figura mi state facendo fare!
1: Gli anni 70 e 80. Gli ascolti sul DAB e in streaming. Sul web. Li leggi su 7080.it.
2: Ma non siamo arrivati a un certo punto!
1: 7080.it presenta
3: Interceptor, 20 minutes of space disco selected by 7080.it.
1: Una produzione K-Vox.

Avete ascoltato Interceptor, 20 minutes of space disco selected by 7080.it, una produzione K-Vox. 7080.it, gli altri suonano successi, noi. Suoniamo classici, questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80.

0: Sono le 5.
1: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
2: Scusi, io non riesco a trovare, non c'è una mensa, un bar dove si mangia se bene?
3: Sì, de a dritto, ed è qua fuori a destra.
2: Non ho capito, che
3: là, fuori dalla porta, a destra.
2: Ah, fuori dalla porta, da dritta, dice. Ma come parlano questi?
4: Questa è 7080.it.
1: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. Info@comnect.it. Info@comnect.it.
5: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. Info@consultmedia.it. Info@consultmedia.it.
6: MCL Avvocati Associati. Un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
7: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
4: info@planetmedia.it.
8: 7080.it. Gli altri suonano successi.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Basta, vado a casa.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Avete capito?
2: No!
1: Neanche io!
0: 7080.it presenta Alto Gradimento. Su 7080.it torna il varietà radiofonico.

0: gradimento.
1: Ma scusi, signor psicologo, come fanno questi cartoni animati a avere questa influenza negativa sui bambini? Ce lo può spiegare in parole povere?
2: Vede, avviene nei bambini un condizionamento psicologico di carattere imitativo che li porta a desiderare di essere simili agli eroi di questi cartoni animati. Ora, dato che eroi simili praticano sempre la violenza, sia pure così a scopo fittizio per far prevalere il bene sul male, ecco che questi cartoni animati risultano essere non solo diseducativi, ma particolarmente pericolosi.
3: Pericolosi?
2: Eh sì, pericolosi, in quanto accumulano negli adolescenti una carica di violenza che può esplodere poi in manifestazioni, non so, aggressive, ecco.
3: Ma vede, il nostro giovanino veramente, quando che guarda questi Masinga, no? Questi questa roba
2: Goldrake,
3: sì. Così. Lui sta proprio sereno, sorridente, e il padre incantato.
2: Ai.
4: Alto gradimento.

dolce compagna che non sai dove andare, ma sai che ovunque andrai

0: Farò l'intervento LASIK.
1: Ottimo, prenda appuntamento con l'infermiera. Ecco a lei un leccalecca della Schackler farmaceutica con scritto SCUSA.
2: In futuro gli occhi neanche ci serviranno più, saranno i computer a vedere per noi.
1: Oh, adesso sei un medico, quindi io posso fare il cantante. Tra la la la la la.
3: Alto gradimento.

0: 7080.it ha presentato Alto Gradimento. Alto Gradimento. Il varietà radiofonico di 7080.it.
1: Una produzione K-Vox.
0: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica di alta qualità. In alta qualità. Questa è 7080.it.

0: C'è tutta la fragranza di campo nella camomilla Montania. È così pratica negli originali sacchetti filtro.
1: Camomilla Montania.
2: Questa è 7080.it.
3: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
4: 22HBG.
5: MCL Avvocati Associati. Un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.com

0: Sì?
1: Ciao, sono Alex Poli.
0: No, Alex Poli sono io.
1: Come puoi dire così?
0: Tra l'altro tu non mi somigli per niente.
1: Ti assomiglio molto, non credi?
0: Sì, ricordi un po' me, in effetti. Ma di un po', hai mai pensato di fare un corso di dizione?
1: Sto migliorando, dammi tempo.
0: Infatti, il problema è proprio questo.
2: L'intelligenza artificiale fa passi da gigante ogni giorno. Per il momento distinguere una voce clonata è abbastanza semplice, ma molto presto non sarà più così facile. Proteggi la tua voce dall'uso non autorizzato. Fai come me. Clicca qui sul link e iscriviti alla Società Italiana per la Tutela della Voce.
3: Buongiorno, sono Stefania, vi seguo tutti i giorni da Milano. Volevo dire che siete la mia radio preferita.
4: Cosa mi dici mai?
3: La mia canzone preferita degli anni 80 è Heaven di Bryan Adams. E praticamente avevo 22 anni e mi sono innamorata per la prima volta e quindi questa canzone mi è rimasta nel cuore per sempre. Grazie e buona giornata a tutti.
5: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
6: L'affetto e la tenerezza fanno parte della natura del guerriero della luce, quanto il mangiare, il bere e il piacere del buon combattimento.

0: 70 80.it.
1: Hey boomer,
2: e la rete che manda in onda queste porcherie dovrebbe vergognarsi.
1: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming sul web, li leggi su 70 80.it.
3: Peter, è meglio se non dici cose poco carine sul conto della rete.
2: E perché? Che ci possono fare? Tagliarci il budget?
4: 80/40, 30 minuti con le

0: 8040, 30 minuti con le più forti degli anni 80.
1: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
2: Noi che avevamo il deflettore sui finestrini anteriori della macchina.

0: 8040, 30 minuti con le più forti degli anni 80. 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Salve a tutti da Top of the Pops, la chart dei 5 pezzi più gettonati nei club e trasmessi in radio in questo mese del 1979. I 5 dominatori sono Chic, Good Times, Neck, My Sharona, Earth, Wind & Fire, After the Love is Gone, Radio, You Can't Change That, Elton John, Mama Can't Buy You Love. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 6:02.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Senti, Jerry!
6: Sì, dimmi.
5: Me lo sai dire il passato remoto del verbo leggere?
6: Sì. Il passato remoto del verbo leggere, io lessi.
5: Piacere, io rintintin.
0: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
7: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
8: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
0: Per la pubblicità su 7080.it, manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
2: 37 70 88 70 80.
0: 7080.it. Il mood degli anni 70 e 80.

0: centrato sui tuoi 20 anni.
1: Era sconcertante vedere il sole sorgere e tramontare in un minuto, vedere una lumaca correre, i miei fiori aprirsi repentini per abbracciare il nuovo giorno e le ore volare sul volto della mia meridiana e i fiori chiudere gli occhi per la notte. Era meraviglioso. Mutamenti che richiedevano ore avvenivano in pochi istanti. La cara signora Watch, sempre pronta a dirmi quale cravatta mettere, ma mai propensa ad indossare qualche cosa di più moderno degli abiti che aveva portato tutti questi anni. Eppure stavo viaggiando lentamente. E se fossi andato più veloce?
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it.
2: 7080.it presenta Polaroid, i 20 anni più impressi nella tua vita, a cura di Andrea Lombardo.
3: Buon 1973, un mito senza tempo delle arti marziali che, oltre a inaugurare un nuovo genere cinematografico, riuscì a mostrare a tutto il mondo la singolarità della cultura cinese. Scompare il 26 luglio Bruce Lee. Pochi giorni dopo esce nelle sale il suo ultimo film, I Tre dell'Operazione Drago.

0: Polaroid, istantaneo dei tuoi ricordi.
1: Quest'anno al Festival di Sanremo si affaccia per la prima volta al grande pubblico il 26enne Drupi, che con la sua Vado Via ottiene un eccellente riscontro di vendite, anche europee e soprattutto in Francia, pur non raggiungendo la finale.

0: Fotografa i tuoi ricordi.
1: Sabato 24 novembre, sul primo programma nazionale, alle ore 21, debutta il Varietà Formula 2 con Alighiero Noschese e Loretta Goggi. La realizzazione avviene per la prima volta totalmente a colori, anche se il pubblico continuerà a vederlo come sempre in bianco e nero. Per la TV a colori, invece, occorre aspettare ancora qualche anno.

0: 7080.it ha presentato Polaroid. Fotografa i tuoi ricordi.
1: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Hey Boomer!
2: Come dice, prego?
1: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
3: È tutto chiaro?
2: Cristallino.
1: 7080.it presenta
4: Discount,
1: il 3x1 di 7080.it.

0: Avete ascoltato Discount. Discount. Il meglio degli anni 70-80 in confezione da tre.
1: Non ha papera, che rimane sempre una papera. A volte invita gli ospiti e gli dà da mangiare il tacchino. È come se Minnie desse i criceti ai suoi ospiti. Come se mia madre mi facesse il timballo di mio cugino.
0: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
2: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
2: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
0: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
4: Vogliamo andare?
0: 37 70 88 70 80.
5: Bene, andata. E tornate vincitori, giù.
6: Ciao, vi ascolto dal Piemonte. Il titolo ve l'ho scritto prima, è Computer Libre dei Kraftwerk, è dal 1981. Un brano di musica elettronica che ho ascoltato per la prima volta proprio in Germania. Mi trovavo a Düsseldorf in una discoteca con un'amica e sentii questa canzone. Poi mi comprai addirittura l'LP, sempre in Germania, che vi conservo ancora fino adesso.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
7: Se riveli al vento i tuoi segreti, non devi poi rimproverare al vento di rivelarli agli alberi.

0: farvi sbloccare un altro ricordo. Ecco. Questa è 7080.it.
1: Noi che, se c'era la neve, si restava alla finestra a guardarla. E come smetteva allora, tutti di sotto.
0: Wake up, l'app che ti cambia la giornata. Questa è 7080.it.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Tempazzo, signorina mia, ma tanto a me che io sono protetto da quando lei mi ha dato la cintura Gibò.
2: Direi che ha scelto bene, allora.
1: E certo, la cintura non è un indumento qualsiasi, ma diciamo la verità, diciamola. Per avere giusto sostegno e giusto calore, un uomo come me sceglie la Gibò.
2: Oh, ma la Gibò non pensa solo all'uomo.
1: Ah no?
2: Guardi qui, per la donna, per i neonati e tanti articoli per gli sportivi.
3: Dottor Gibò, serietà sanitari.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo, non perderlo. Wake Up, l'applicazione per iniziare la giornata con l'umore giusto. Questa è 7080.it.

Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it 1980. Il film Laguna Blu lancia Brooke Shields, che però è stroncata dalla critica. Ma la pellicola incassa 58 milioni di dollari contro meno di 5 di costi. 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. Wake up! Scendi dal letto con il piede giusto. Questa è 7080.it.

0: 7080.it ha presentato Wake Up, un'ora di ricordi per incominciare bene.
1: Una produzione K-Vox.
0: 7080.it.
2: Sono le 7 ed un minuto.
3: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
4: Non sono mai stato bravo a costruire le cose, come quella volta che ho provato a costruire un rasoio elettrico. Incollando più lamette per adersi a questo comune ventilatore, risparmierò tempo nella mia routine mattutina.
0: Questa è 7080.it.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
3: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
4: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
3: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
4: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
5: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
6: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
7: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.
8: Audio-video.
7: Questa è 7080.it.
8: 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Ma dove siamo arrivati a un certo punto?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Vi ho portato io qua! Che figura vi state facendo fare?
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione. Il premier israeliano Netanyahu è arrivato ieri alla Casa Bianca per incontrare il presidente americano Trump. Intanto l'Oman ha presentato all'Iran una proposta per un meccanismo regionale congiunto per la gestione dello stretto di Hormuz con tariffe volontarie. Teheran dunque non eserciterebbe il controllo esclusivo di questa via navigabile. In Israele intanto il ministro della difesa Katz ha ordinato all'IDF di tenersi pronte per l'occupazione di un altro campo profughi in Cisgiordania. Il bilancio delle vittime del forte terremoto che ha colpito il Giappone sud-occidentale è salito ad almeno 13 morti e oltre 100 feriti. Sono stati confermati vittime, crolli di edifici, incendi e danni alle strade, ha così dichiarato il primo ministro giapponese ai giornalisti. Rimangono ancora disperse diverse persone dopo il crollo di un centro commerciale e la distruzione di una cartiera. Il boss Andrea Utiero, elemento di spicco della fazione russo Schiavone del clan dei Casalesi, è stato posto in stato di fermo dai carabinieri di Caserta. Autiero, 65 anni, uscito dal carcere dopo una detenzione ultraventennale, parte della quale trascorsa al 41 bis, è accusato del tentato omicidio su commissione di una donna e 2 gravi episodi intimidatori avvenuti a Gricignano. L'uomo è ora rinchiuso nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. L'adesione dell'Italia a Safe agita la maggioranza. Il vice premier Antonio Tajani annuncia a sorpresa che l'Italia utilizzerà il fondo europeo nato per rafforzare la difesa, fino a 14,9 miliardi di prestiti potenziali a lungo termine e a tassi agevolati da spendere, per esempio in equipaggiamenti, cybersicurezza e infrastrutture militari. Parole che fanno saltare sulla sedia più di un esponente della maggioranza del governo. In serata poi il leader azzurro ha corretto il tiro parlando di una tempesta in un bicchiere d'acqua. È chiaro, ha così spiegato Tajani, che la decisione deve essere presa dal Parlamento. Tornano i giorni roventi con la quarta ondata di calore, attese a partire da oggi temperature fino a 40 gradi, oltre 7 gradi sopra la media. Il caldo non dà tregua anche al resto d'Europa. In Spagna 13 regioni sono in stato di allerta e in Francia resta l'allarme incendi con 4.000 turisti evacuati preventivamente da campeggi della Gironda. E ora il calcio. L'Italia ha trovato il suo commissario tecnico, ufficiale l'ingaggio e il ritorno di Roberto Mancini, scelto dal presidente della FIGC Giovanni Malagò. Claudio Ranieri sarà il direttore tecnico. La coppia, chiamata a risollevare l'Italia, sarà presentata oggi alle 18. Ed è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Buongiorno. Queste le previsioni meteo per oggi. A nord, al mattino soleggiato con pochi disturbi. Dal pomeriggio, nubi in aumento su Alpi e Prealpi con locali rovesci o temporali in esaurimento serale. Temperature in aumento, massime comprese tra 30 e 35 gradi. Al centro, sereno o poco nuvoloso, locali addensamenti pomeridiani in Appennino ma scarsamente associati a fenomeni. Temperature in rialzo, massime comprese tra 32 e 37 gradi. A sud tempo instabile, in prevalenza soleggiato, salvo qualche temporale pomeridiano sulla Sicilia centro-occidentale. Temperature stabili, massime comprese tra 32 e 36 gradi.
5: Noi non sappiamo se riceverete questo messaggio e non sappiamo se sia sopravvissuto il ricordo di chi eravamo e di quali fossero i nostri propositi e del disastro che ci ha condotti in questo viaggio nelle infinite vastità dello spazio e del tempo.
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
7: 1976, 29 luglio. Il presidente del Consiglio Giulio Andreotti nomina come ministro del lavoro Tina Anselmi, insegnante ed ex sindacalista. È la prima donna a diventare ministro nella storia d'Italia.
8: Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it.

0: 70.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Settantaottanta.it. Roberto Lucchi presenta Jukebox. Tre successi per sole 100 lire.
1: È il 29 luglio 1980 e questo è Jukebox. Dobbiamo suonarvi tre canzoni della classifica italiana in questi 10 minuti. Jukebox, eccolo, è acceso. Mancano le 100 lire, dove sono? Eccole, le inserisco. E così parte la posizione numero 8 con

0: Luna.
1: Il titolo di questa canzone è Luna, il jukebox ce l'ha regalata proprio in apertura di questi 10 minuti e al numero 8 anche della classifica italiana. Andiamo avanti, saltiamo alla numero 4.
2: Jukebox, 100 lire per 10 minuti.

0: l'isola che non c'è.
1: Sono solo canzonette questo album di grande successo di Edoardo Bennato. Noi abbiamo ascoltato L'isola che non c'è ed è anche al numero 4 di questa classifica. È il 29 luglio del 1980, questo è Jukebox. Ogni giorno noi ascoltiamo tre canzoni tra le prime 10 posizioni. Ne manca una, è questa, Umberto Tozzi.
2: Jukebox, giù la moneta, sulla musica.

0: Quindi oggi siamo partiti dalla numero 8, la numero 4 e questa è la numero 3, Stella Stai di Umberto Tozzi. Siamo alla fine, a domani vi aspetto.
1: Jukebox, 100 lire per 10 minuti di musica. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info 7080.it. Solo musica di alta qualità. In alta qualità. In alta qualità.

0: cassa che strumpa all'azza.
1: Questa è 7080.it.
2: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
3: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
4: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
3: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
4: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
5: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
6: Al Super Megastore arriva l'offerta incredibile che stavi aspettando. Solo per oggi, prodotti fantastici, prezzi
7: eccezionali. Questa sembra la mia voce. Qualità
6: senza paragoni.
7: Ma io non ho mai registrato questo spot. Sono Alex Poli. La voce è il mio lavoro e la mia identità. Per questo, come tutti i professionisti del settore, devo poter decidere quando, come e da chi può essere utilizzata. Fai come me. Clicca sul link e iscriviti alla Società Italiana per la Tutela della Voce.
8: Ciao ragazzi, volevo correggere l'ascoltatrice di prima che parlava di Enola Gay. Impossibile che abbia ballato Enola Gay in discoteca nel 75, è uscita nell'80. Rifai i conti che molto probabilmente avevi

0: 7080.it. Con noi non ascolti la musica degli anni 70 e 80. Con noi la vivi. Jukebox, tre successi per sole 100 lire.
1: Eccoci pronti in spiaggia, anche oggi con le 100 lire mettiamole nel jukebox. 29 luglio 1983, cominciamo con le nostre tre canzoni.
2: E subito la prima canzone la balliamo anche noi qui in spiaggia, Michael Sembello, questa è Maniac.

0: Black con Michael Sembello nel nostro spazio Jukebox. Ancora due canzoni, posso sceglierle?
1: Dai, ti faccio scegliere l'ultima. Intanto questa la metto su io, gli Eurythmics con Sweet Dreams.

0: Dreams, la seconda delle tre canzoni di oggi e degli Eurythmics nel nostro spazio Jukebox. Dai, te l'avevo promesso, l'ultima la scegli tu.
1: Ed eccoli direttamente dalle classifiche inglesi, Kaja Google.

0: con Too Shy, prima ancora Michael Sambello, Maniac, l'abbiamo ballata anche qui in spiaggia, e prima ancora Eurythmics con Sweet Dreams in Jukebox.
1: Queste le tre canzoni di oggi, torniamo domani su 7080.it con altre 100 lire.
2: Avete ascoltato Jukebox, tre successi per sole 100 lire. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica di alta qualità. In alta qualità. Questa è 7080.it.

7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un ghiacciolo al tamarindo ed un panino con la sottiletta. Milano 1983.

0: Hey Boomer!
1: Visto? Bastano le parole giuste.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: E me lo merito!

0: 8080.it.
1: Sono le 8:02.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Per il tuo dopo pasto, per la tua ospite gradita, per il tuo migliore amico, per la tua sete, per rafforzare il tuo caffè, Fernet Branca. Il Fernet che va oltre l'amaro.
0: Questa è 7080.it.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
6: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
7: newslinet.it.
8: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
7: newslinet.it.
8: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
9: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
10: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 70 80.
0: Questa è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Mi ha portato io qua! Che figura mi state facendo fare?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Ma dove siamo arrivati a un certo punto?
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Gli esteri in primo piano, almeno 8 membri delle forze di mobilitazione popolare irachene sono rimasti uccisi in un attacco aereo congiunto tra Stati Uniti ed Arabia Saudita. Secondo il CENTCOM, gli attacchi aerei hanno preso di mira numerose strutture logistiche e depositi di armi appartenenti ai gruppi ritenuti filo iraniani nell'Iraq orientale. L'Iran ha intanto respinto un piano proposto dall'Oman per una divisione equa del controllo dello stretto di Hormuz. Lo rivela il Wall Street Journal.
3: E il presidente americano Donald Trump ieri ha ricevuto anche Zelensky alla Casa Bianca. Si è parlato di licenze per produrre intercettori Patriot, ha reso noto il presidente ucraino, aggiungendo che Putin ha troppe perdite e che l'iniziativa della guerra non è più nelle mani dello zar. Intanto il Senato americano ha votato a favore dell'avanzamento del disegno di legge per imporre ulteriori sanzioni alla Russia, le prime con l'approvazione del presidente Trump.
4: Il bilancio delle vittime del forte terremoto che ha colpito il Giappone sud-occidentale è salito ad almeno 13 morti e oltre 100 feriti. Sono stati confermati vittime, crolli di edifici, incendi e danni alle strade, ha così dichiarato il primo ministro giapponese ai giornalisti. Rimangono ancora disperse diverse persone dopo il crollo di un centro commerciale e la distruzione di una cartiera.
3: Il boss Andrea Autiero, elemento di spicco della fazione russo schiavone del clan dei Casalesi, è stato posto in stato di fermo dai carabinieri di Caserta. Autiero, 65 anni, uscito dal carcere dopo una detenzione ultraventennale, parte della quale trascorsa al 41 bis, è accusato del tentato omicidio su commissione di una donna e 2 gravi episodi intimidatori avvenuti a Gricignano. L'uomo è ora rinchiuso nel carcere di Santa Maria Capua Vetere.
4: Tornano i giorni roventi per la quarta ondata di calore, attese a partire da oggi temperature fino a 40 gradi, oltre 7 gradi sopra la media. Il caldo non dà tregua anche al resto d'Europa. In Spagna 13 regioni sono in stato di allerta, in Francia resta l'allarme incendi con 4.000 turisti evacuati preventivamente da campeggi della Gironda.
3: Calcio, l'Italia ha trovato il suo commissario tecnico ufficiale, l'ingaggio e il ritorno di Roberto Mancini, scelto dal presidente della FIGC Giovanni Malagò. Claudio Ranieri sarà il direttore tecnico. La coppia è chiamata a risollevare la nazionale, sarà presentata oggi alle 18. Entro il fine settimana verrà nominato un responsabile delle giovanili azzurre.
4: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Possiamo scolpirci da soli la lapide su ciò che resta di questo pianeta morente o tornare indietro a quella favola.
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: 7080.it.

0: www.radioticino.it.
1: Che non mi dai un cavallo buono, eh?
2: Mon amour.
1: Può capirla, ma come ti va?
2: Ma che hai capito, mon amour, numero 7 vincente sulla prossima corsa.
0: Questa è 7080.it.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
4: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
5: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
6: Ciao 7080. Allora, io chiamo da Biassono, Monza e Brianza. Mi chiamo Luigi e questa canzone mi ricorda le giostre del paese, i classici, i baraccon. Ciao 7080, siete fantastici.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
7: La vita è come andare in bicicletta. Per mantenere l'equilibrio devi muoverti.

0: 7080.it ha presentato il meglio del pop anni 70-80. Disco Splash, un tuffo tra i tormentoni estivi.
1: Ecco, abbiamo acceso il jukebox sulla spiaggia e la prossima canzone ci ha fatto ballare tutta la stagione. Italo disco sensuale e iconica, lei è Sabrina Salerno, pubblicata a maggio dell'87 con video girato a Jesolo e il celebre costume da bagno in scena. È il simbolo di libertà e spensieratezza al mare.

0: Quello che hai appena ascoltato era il disco Splash, al prossimo tuffo tra i tormentoni estivi. 7080.it.
1: Sono le 9.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Al termine, appuntamento al cinema, a cura della Nikagis.
0: Questa è 7080.it.
4: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Newslinet.it.
2: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
1: Newslinet.it.
2: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
3: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it.
4: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi: metti 7080,
5: 7080.
4: Oppure:
5: ehi Siri,
4: metti 7080,
5: metti 7080.
4: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante. 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Non ho capito niente!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Ma non ho capito una parola!
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione. Tregua a rischio tra Stati Uniti e Iran dopo l'incontro di Netanyahu e Trump alla Casa Bianca, definito eccellente dal premier israeliano. Teheran bersaglia una base americana in Giordania e colpisce 3 petroliere nello stretto di Hormuz. Balza il greggio. Raid congiunto Stati Uniti-Arabia Saudita contro milizie filoterane in Iraq. Almeno 10 i morti. E Trump ieri ha ricevuto anche Zelensky, si è parlato di licenze per produrre intercettori Patriot, ha reso noto il presidente ucraino, assicurando che Putin ha troppe perdite e che l'iniziativa della guerra non è più nelle mani dello zar. Il bilancio delle vittime del forte terremoto che ieri ha colpito il Giappone sud-occidentale è salito ad almeno 13 morti e oltre 100 feriti, lo ha annunciato oggi la premier Takaichi. Confermati anche crolli di edifici, incendi e danni alle strade. Rimangono ancora disperse diverse persone dopo il crollo di un centro commerciale e la distruzione di una cartiera. Tornano i giorni roventi con la quarta ondata di calore che porterà temperature fino a 40 gradi. Oggi le città da bollino arancione salgono a 10, domani a 16. Al bollino rosso di Campobasso domani si aggiungeranno quelli di Perugia e Rieti. Probabilmente a causa dell'afa è morto ieri un bracciante in una serra nel Siracusano. Allerta gialla per il maltempo in Sicilia. Calcio: Roberto Mancini CT e Claudio Ranieri DT. È il nuovo corso azzurro deciso dal presidente della FIGC Malagò dopo un mese di turbolenze. La coppia chiamata a risollevare l'Italia sarà presentata oggi alle 18. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Guardi là.
5: Ma perché non è caduto? È incredibile, non è reale. Cosa è successo?
4: Dalla notte al giorno tutto si è fermato, arrestato, come un orologio che... Andiamo.
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: 7080.it. 7080.it presenta il meglio del meglio della musica italiana. 7080.italia. Numero 10.

7080.italia. I grandi successi italiani dal 1970 al 1989. 7080.italia. Numero 8.

grandi successi italiani dal 1970 al 1989. 7080.italia ti ascolta. Numero 7.

0: Resta con noi, resta con noi.
1: A breve 7080.italia, la classifica italiana di 7080.it.
2: Ah, ecco qua, Fantossi Mariangela. Ecco, è una mia collega, una mia sottoposta. E voi sareste della protezione delle giovani? Mo birichini, mo va che siete della protezione degli animali, siete. Questa cos'è? Mo slebrotta.
3: È un tipo.
2: Un tipo?
3: Sì.
2: Un tipo di simmi, un tipo. Il tipo più brutto d'Europa.
1: Questa è 7080.it.
4: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
5: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
6: Che hai da proporre, forestiero?
5: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
6: Affare fatto.
7: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
8: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
7: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
8: 0331 59 33 77.
9: 0331 59 33 77.
1: Per la pubblicità su 7080.it, manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
10: 37 70 88 70 80.
11: Allora, ciao, buonasera a tutti, siete grandissimi come al solito. Questa canzone di Liu mi ricorda la scuola, diciamo le medie. Va bene? Io ho 48 anni, quindi ho questi ricordi.
1: Questa è 7080.it. Numero 5.

0: Radio.it ha presentato il meglio del meglio della musica italiana. 70-80.italia. Hey Boomer!
1: Lo so, grazie.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Dai, bella zio, cominciamo?

0: www.radio80.it.
1: Sono le 10 ed un minuto.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Qual è il titolo di questa canzone? La Filanda, la Belinda, la Bernarda. No, la Berlanda.
0: Questa è 7080.it. Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
5: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
0: newslinet.it.
6: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: newslinet.it.
6: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
7: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
8: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
9: Vogliamo andare?
8: 37 70 88 70 80.
10: Bene, andata. È tornato vincitore, giù.
8: 7080.it. Gli altri

0: Ti piace la nostra musica?
1: Era la prima volta, mi sa che anche l'ultima.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: D'accordo, ma cerchiamo di capirci, eh?
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione. Tensione Stati Uniti-Iran. Il raid a sorpresa compiuto da Teheran contro basi americane in Giordania e la risposta congiunta di Washington e Riyadh contro le milizie filo-iraniane in Iraq hanno messo la parola fine alla breve tregua che da sabato scorso faceva sperare in una svolta del conflitto. Numerose le vittime in Iraq, vola il prezzo del petrolio. Conflitto russo-ucraino. Il leader di Kiev, Zelensky, afferma: Putin ha troppe perdite. L'iniziativa della guerra non è più nelle mani dello zar. Intanto Mosca ha annunciato di aver emesso un mandato di cattura internazionale per il fondatore e CEO di Telegram, Pavel Durov, con l'accusa di complicità nel terrorismo. È salito a 13 morti il bilancio delle vittime del terremoto di magnitudo 7.1 che ha colpito il Giappone meridionale. Ci sono ancora persone in attesa di essere soccorse. Stiamo affrontando una vera e propria corsa contro il tempo, ha dichiarato la premier Takaichi, aggiungendo che tutte le risorse disponibili sono state impiegate. A 14 anni dall'omicidio sono stati arrestati i presunti responsabili della morte di Giovanni Bruno, il proprietario di un bar tabacchi di Pinerolo, nel Torinese, che venne ucciso durante una rapina il 4 giugno 2013. Dei 3 malviventi, uno è deceduto, per gli altri 2 si sono aperte le porte del carcere. Calcio. Roberto Mancini CT e Claudio Ranieri DT è il nuovo corso azzurro deciso dal presidente della FIGC Malagò dopo un mese di turbolenze. La coppia chiamata a risollevare l'Italia sarà presentata oggi alle 18. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Funzionerà. E che cavolo vuoi che ne so? Ma che succede? Guarda lì!
5: Vado a vedere questo fumo.
4: Non lo so, signore. Squadra antincendi!
5: Qualcuno va sotto a controllare.
4: Sì, signore.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
6: 7080.it. La tua personale in macchina del tempo.
0: 7080.it presenta Milano vende musica.
6: Milano vende musica.
0: I dischi più venduti in città in questo mese del 1978.
7: Una produzione K-Vox.
8: Luglio 1978. Le vacanze sono nel pieno e le vetrine dei negozi di dischi propongono una colonna sonora che alterna grandi successi internazionali e canzoni italiane destinate a lasciare il segno. Donna Summer è tra le protagoniste assolute dell'estate con Last Dance, un brano che unisce eleganza, emozione e ritmo disco, conquistando pubblico e classifiche. Barry Manilow fa sognare con Copacabana, una storia ambientata in un celebre locale notturno che sta diventando uno dei brani più richiesti del momento. Dal film Grease continua il successo di Olivia Newton-John con Hopelessly Devoted to You, una delle ballate romantiche più amate dell'anno. In discoteca il ritmo non si ferma con Le Teste Ovane, irresistibile successo disco che invita a ballare fin dal primo ascolto. E dall'Italia arriva Antonello Venditti con Bomba o non bomba, una canzone intensa e ricca di significato che conquista sempre più ascoltatori. 5:45 giri che raccontano perfettamente questo luglio 1978 tra disco music, grandi melodie e canzoni destinate a diventare dei classici.

0: Radio80.it ha presentato Milano vende musica.
1: Milano vende musica.
2: Una produzione K-Vox.
0: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info.
3: Perché mia moglie non è abituata a queste storie dei
4: video. Oh, ma l'abituiamo subito, no, non c'è problema.
3: Voglio dire che io e mia moglie siamo i genitori di Mariangela.
4: Dell'orango?
3: Cioè lei, questa signora è mia.
5: Ma la signora la mamina? Oh, ma guarda che bella mamina che c'è qua, eh?
2: Questa è 7080.it.
6: Ma che sta facendo?
7: Sto smontando l'insegna, no?
6: Ma è mia!
7: Non più, il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
8: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
9: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
0: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.
1: Audio-video.
0: Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
10: Fa più rumore un albero che cade di una foresta che cresce.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. 7080.it. Solo musica anni 70 e 80 in alta qualità audio. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, sono Giovanni da Fidenza, provincia di Parma. Mi farebbe molto piacere riascoltare Oceania di Mario Castelnuovo. Il ricordo dei miei anni, il mio anno militare, un po' di nostalgia, un po' di tante cose, ascoltando questa canzone passava tutto. Grazie, buona giornata e complimenti per quelle belle cose che ci trasmettete.
2: E adesso?
3: Grazie, molto gentile.

scrivimi ancora le tue rughe. Cerco da sempre, tu lo sai, trova per me giorni e speranza, l'indifferenza che non ho. Cerca per me giorni e ragione,

0: Hey Boomer!
1: Ciao grande!
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Ma vai a mandare un fax allora. Bene.
0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
2: Mi chiamo Doris, abito in provincia di Pavia, in questo momento sono al lavoro e vorrei ascoltare la canzone Dancing Queen degli ABBA e a ricordo di mio papà che è mancato pochi mesi fa, che la

0: Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questo è 7080.it. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Sì, buonasera, grande Radio Visione. Avevo appena scritto la mia canzone di un grande ricordo. Avevo 16 anni, per cui gli anni 80 erano mitici e magici. Era un brano dei Vitamin Z, Burning Flame. Scusate il mio inglese, ma non è che sono molto afferrato. E niente, appunto, dicevo, il ricordo mio era degli anni 80, avevo 16 anni. E insomma, grande, grande periodo. Insomma, stai grande radio. Comunque, che vi ho scoperto, non vi mollo più.

0: sbloccare un altro ricordo. Ecco. Questa è 7080.it.
1: Oh, andiamo, io li straccio quando voglio quei bambocci.
2: Va bene, quando lo vedrò ci crederò.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
3: Ciao, buonasera, sono Elio da Lecce e vi chiedo questo brano da lunedì. Mi ricorda la mia infanzia, i miei 18 anni. Grazie, gentilissimi.

0: 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, sono Christian da Treviso. Volevo questa bellissima canzone, I Man Without Us, e con Safety Dance.

0: 8080.it.
1: Sono le 11.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: No, però scusa, mamma, ma c'è una cosa che mi perplime qua. Ho una cosa che mi perplime qua.
4: Mamma, devo portarti a pronto soccorso.
3: Mamma, c'è un tarlo nel cervello che guarda.
4: Davvero? Muore di fame, poverino.
3: Stasera ce l'ha con me.
4: Ma povero tarlo. Puntito il posto che anche vado ad andare a mangiare proprio dentro lì che teniamo. Sarà un tarlo vegano.
0: Questa è 7080.it. Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
3: Ma dov'è finito il gelato?
4: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
3: Come sarebbe a dire?
4: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
5: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
6: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
7: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
8: info@planetmedia.it.
7: Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici.

0: Ti piace la nostra musica?
1: D'accordo, ma cerchiamo di capirci, eh?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Era la prima volta, mi sa che anche l'ultima.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione. A fondo di Beppe Grillo, il Movimento 5 Stelle ha perso la sua identità. Doveva cambiare la politica ha cambiato loro, scrive l'ex leader pentastellato in un lungo post sul proprio blog, in cui aggiunge: i rivoluzionari hanno scoperto il palazzo. Vacilla la fragile tregua tra Stati Uniti e Iran. Nella notte attacco a sorpresa con missili iraniani contro una base americana in Giordania. Si impenna il prezzo del petrolio. Raid in Iraq di Stati Uniti e Arabia Saudita contro le milizie filo-iraniane. Almeno 20 i morti. La guerra non è più nelle mani di Putin, così il presidente ucraino Zelensky, che parla di una perdita da parte di Mosca di 30.000 soldati al mese. Intanto la Russia ha annunciato di aver messo un mandato di cattura internazionale per il fondatore e CEO di Telegram, Pavel Durov, con l'accusa di complicità nel terrorismo. Sono 13 al momento le vittime del forte terremoto che ieri ha colpito il Giappone sud-occidentale. Oltre 100 i feriti, lo ha annunciato la premier Takaichi. Confermati anche i crolli di edifici, incendi e danni alle strade. E rimangono ancora disperse diverse persone. Non si esclude nei prossimi giorni una nuova scossa di magnitudo 7. Calcio vuole vincere il mondiale. Parola di Andrea Mancini, figlio di Roberto, in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera dopo la nomina del padre a CT della Nazionale. E il sogno di Maldini, secondo il figlio, è quello di tornare protagonista con gli azzurri e vincere la Coppa del Mondo. Vuole ripulire l'immagine del suo addio. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Tu sei dissociato da questa realtà, David. La tua mano, le tue molecole non sono stabili. Finché quel buco rimane aperto, la tua stabilità molecolare peggiora. Alla fine ti rimaterializzerai nel 43, come il tuo amico Parker. Devo fare.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. Generazione X, la selezione musicale per i nati dal 1965 al 1965.

0: 7080.it ha presentato Generazione X, la selezione musicale per i nati dal 1965 al 1980. Una produzione K-Vox. Questa è 7080.it. 7080.it.
1: Oh, non farmi arrabbiare la maestra, eh? A proposito, mica male la maestrina, eh? Di la verità, preferisci la maestra o Fabio Lore? E dai, cosa fai? Diventi rosso? Siamo uomini, no? Dobbiamo dirci tutto. È su, Allegro, dai. Bacetto.
2: Ciao.
1: Ciao.
0: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
3: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
3: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
4: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
0: Le produzioni di 7080.it sono realizzate da speaker umani e certificate dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. Per informazioni www.ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. Ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video.
5: Ciao Radio 7080, sono Piero di Cornate d'Adda, Monza Brianza. Io vorrei ascoltare la canzone di Jane Child, Your My Religion. Speriamo che questa volta mi accontentate, perché ci sono già due richieste in evase.
6: Presto ragazzi, toglietemi da questa situazione.
7: Ok capo.
0: Questa è 7080.it.
8: Quella che vedi all'orizzonte è Neverland, l'isola dove nessuno muore davvero. Tira i remi in barca. Stai sbarcando sull'isola che non c'è, dove incontrerai i miti della tua gioventù. Perché questa è Neverland e tu sei su 7080.it.
9: Benvenuti a Neverland, un'isola fuori rotta, dove il tempo si perde, ma la musica continua a fare da bussola. Il sole brilla alto, il mare riflette la luce e ogni passo sulla sabbia sembra già avere una colonna sonora. Camminando piano incontro una figura tranquilla, quasi in silenzio, ma con un'aura che riempie tutto intorno. È John Lennon. Qui le sue parole volano leggere come il vento tra le onde. Ascoltiamo Imagine.
8: Secondo la leggenda, non tutti muoiono davvero. Approdano a Neverland, l'isola protetta da un custode di nome Peter. Anche se nessuno sa se sia proprio quel Peter che un tempo si faceva chiamare Peter Pan. Qui tutto può succedere. Questa è 7080.it e tu sei a Neverland.

0: Proseguo e l'atmosfera cambia subito. Il ritmo si fa caldo, pulsante. Sento la sabbia vibrare sotto i piedi e poco più avanti c'è Tony Thompson degli Chic, con un groove che accende tutta l'isola. È impossibile resistere, questa è Good Times.
1: Neverland è il luogo dove finiscono le canzoni quando smettono di essere classifiche e tornano a essere rifugio. È l'idea che chi ha dato tutto alla musica non muoia mai del tutto finché qualcuno ascolta. Questa è 7080.it e tu sei sbarcato a Neverland.

0: sole comincia a scendere e i colori si fanno più morbidi. Sulla riva, con la chitarra e uno sguardo intenso ma sereno, incontro Alberto Radius. L'atmosfera si distende, ma resta luminosa. Ascoltiamo nel ghetto.
1: Se spegni la luce, una voce rimane. Non è una fine, è solo Neverland. Note che volano, storie che restano. Sei con 7080.it a Neverland, dove tutto suona ancora.

0: Il cielo si colora di blu e Neverland continua a suonare sotto a una distesa di stelle. Ci ritroviamo qui alla prossima passeggiata su 7080.it.
1: È ora di tornare nel mondo reale. Sali sulla barca e saluta Neverland. Ma non preoccuparti, non è un addio, è piuttosto un arrivederci a domani su 7080.it con Neverland.
2: Neverland è un format depositato presso la Società Italiana degli Autori ed Editori. Testo e montaggio curati da Eleonora Lualdi. Una produzione K-Vox per 7080.it.
3: Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it.

0: Disco Splash, un tuffo tra i tormentoni estivi.
1: Estate 1987 e canzone perfetta dopo un tuffo al tramonto. Emozione italiana e respiro mediterraneo. Terzi classificati all'Eurovision 87 e grande successo estivo in Europa. Una ballata che racconta la libertà del mare e la voglia di partire.

0: Quello che hai appena ascoltato era il disco Splash, al prossimo tuffo tra i tormentoni estivi. Hey Boomer!
1: Ancora a sottolineare tutto.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Nonno, sai qual è il tuo problema? Che tu non hai visto Over the Top con Sylvester Stallone.

0: 8080.it.
1: Sono le 12.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Signor Fusco, posso avere un anticipo?
4: Lunedì è il giorno di paga.
3: Lo so che giorno di paga è il lunedì, ma in tutti gli altri posti è il venerdì o il sabato.
4: E il lunedì non hanno più un soldo, si ubriacano e vanno a puttane.
3: No, ma che dici?
4: Passano il weekend a buttar via i soldi. Se invece prendi i soldi il lunedì, ti bastano per tutta la settimana e puoi mettere da parte qualcosa. Pensa al futuro.
0: Questa è 7080.it.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
7: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
1: Questa è musica... Questa

0: Ti piace la nostra musica?
1: Avete capito?
2: No!
1: Neanche io!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Poi, sempre di corsa, d'accordo, ma cerchiamo di essere chiari,
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buongiorno dalla redazione. Beppe Grillo torna e con un lungo post sul suo blog attacca: il Movimento 5 Stelle ha perso la sua identità e soprattutto quella diversità che lo aveva reso unico. Era nato per cambiare la politica, ma poi la politica ha cambiato il movimento. Doveva occuparsi del futuro e ha finito per occuparsi delle poltrone, così l'ex leader pentastellato. Roma sta diventando la capitale della pace, così il ministro degli esteri e vicepremier Tajani, a margine del vertice dell'Alleanza Globale per la Soluzione Due Popoli, Due Stati per Israele e Palestina. Alla Farnesina. L'obiettivo, ha aggiunto, è quello di disarmare Hamas ed Hezbollah. La Russia ha annunciato di aver emesso un mandato di cattura internazionale per il fondatore e CEO di Telegram, Pavel Durov, con l'accusa di complicità nel terrorismo. La notizia è in un comunicato dell'FSB, nel quale si legge che Durov si trova attualmente in Francia. L'uomo è accusato di aver messo a disposizione dei servizi segreti ucraini i canali Telegram. I raid di Stati Uniti e Arabia Saudita in Iraq hanno ucciso almeno 20 membri di un'alleanza di ex paramilitari che comprende gruppi filo-iraniani, secondo quanto affermato dall'alleanza stessa. Reuters, intanto, ha scritto che l'Iran ha acquistato 400 lanciamissili antiaerei cinesi per 60-70 milioni di dollari. Entro poche settimane, la prima fornitura. Tornano i giorni roventi, con la quarta ondata di calore che porterà temperature fino a 40 gradi. Oggi le città da bollino arancione salgono a 10, domani a 16. Al bollino rosso di Campobasso domani si aggiungeranno quelli di Perugia e Rieti. Allerta gialla invece per il maltempo in Sicilia. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Tutti vogliono salvare il mondo, solo che nessuno è d'accordo sul come.
0: Sogni il viaggio nel tempo? O viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta
6: The Disco Action.
0: Una produzione K-Vox. Numero 10.

0: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
1: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
1: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
2: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
3: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080.
4: 7080.
3: Oppure
4: Hey Siri,
3: metti 7080.
4: Metti 7080.
3: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
5: Ciao 7080, sono Massimo dalla Spezia. Ti ascolto tramite 7080 della televisione via internet. Mi ricordo discoteca domenica pomeriggio, quasi in chiusura, che ho conosciuto una ragazza tramite quei fari che non esistevano, le luci psichedeliche, e faceva col faro, l'ha illuminata, è stato un colpo di fulmine. E quindi è stato un bel ricordo, perché poi l'ho conosciuta.
6: Che vuol dire? Vuol dire che...
5: Grazie, ciao, siete fantastici e alla mattina sento solo voi, anche perché ormai bisogna svegliarsi con la felicità.
0: Questa è 7080.it.
7: The Disco Action.
8: 10 super hit disco lungo 10 anni. Numero 5.

0: Radio.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato
1: The Disco Action,
0: una produzione K-Vox.
2: Ogni giorno un nuovo ricordo, un nuovo ricordo. 7080.it.
0: 7080.it presenta 70x80. Ti ricordi? Una produzione K-Vox.
3: Benvenuti a 70x80, la rubrica di 7080.it dedicata all'approfondimento dei temi trattati negli articoli del portale. Siamo con il direttore Massimo Lualdi che introduce l'argomento odierno. Di cosa parliamo oggi?
4: Di una serie di curiosità, per certi versi inquietanti. A For Andromeda del 1961, da cui il noto sceneggiato Rai del 1972 A come Andromeda, ha anticipato la nascita della Intel, i supercomputer, gli studi sul DNA, la teoria della panspermia, la legge di Moore, dello stesso fondatore della Intel, e l'intelligenza artificiale. Come noto, lo sceneggiato televisivo inglese del 1961 A For Andromeda si basa su un messaggio alieno che reca le modalità di costruzione di un supercomputer, trama che avrebbe ispirato il film Contact del 1996, che a sua volta detterà i codici per la creazione di un'intelligenza artificiale che sintetizzerà il DNA creando un essere artificiale dalle sembianze e dalla psicologia umane. Ebbene, nella fiction A For Andromeda si fa riferimento a una grande azienda privata specializzata nella produzione di computer e interessata alla macchina extraterrestre, la Intel, la quale però sarebbe stata fondata solo 7 anni dopo, il 18 luglio 1968 in California, col nome esteso Integrated Electronics, da cui il famosissimo acronimo. Facile ovviamente sostenere che i fondatori della Intel, Robert Norton Noyce e Gordon Ear Moore, si fossero ispirati alla serie A For Andromeda per denominare il futuro colosso mondiale dei microprocessori. Tuttavia entrambi, interrogati sulla curiosa omonimia, sostennero sempre di non essere stati a conoscenza della fiction anticipatoria del fortunato Brander. Ma la serie A For Andromeda, del fisico, matematico, astronomo e scrittore britannico Fred Hoyle, tra i fautori della panspermia, secondo cui la vita è un fenomeno cosmico normale sospinta da un continuo afflusso di virus dallo spazio, e dello scrittore, sceneggiatore, regista e produttore televisivo britannico John Herbert Elliott, è caratterizzata da altre curiosità. Per esempio, il concetto di panspermia è mutuato dal principio secondo il quale l'informazione del DNA, la cui ricerca al tempo era agli albori, potrebbe essere trasmessa tramite segnale radio su distanze galattiche.
5: Buonasera. E il signor Barnett?
6: Impegni. Ha mandato me.
5: Salve.
6: Io devo solo riferire.
5: Lei risponderà sì o no?
7: Preferivo parlare con Barnett.
5: La sostanza non cambia. D'ora in poi sarà necessario essere molto più prudenti. Qualcuno l'ha vista insieme al signor Barnett.
7: Qualcuno? Chi?
5: Non la riguarda. L'importante è che non si verifichi più.
0: Cerca la pagina e il gruppo di 7080.it su Facebook e rivivi con noi i tuoi anni più belli.
4: Nel seguito di A For Andromeda, The Andromeda Breakthrough del 1964, per contrastare una forma batterica distruttiva iniziale, uno degli scienziati protagonisti effettua la sintesi di un altro batterio a base di elica del DNA che è in grado di eliminare il precedente, salvando così l'umanità. Oggi in effetti interi genomi possono essere costruiti da sequenze di DNA sintetizzate chimicamente e, una volta inseriti in un ambiente cellulare ricettivo, possono essere portati in vita per creare un nuovo organismo. Le ipotesi di forma di vita descritte nella fiction Andromeda Breakthrough, pertanto, sono simili a ciò che oggi può effettivamente essere realizzato. Pur essendo una serie entrata nella storia della televisione, di A For Andromeda non esistono più copie. Nei primi anni della registrazione magnetica, posto l'alto costo dei nastri, era purtroppo diffusa l'abitudine di cancellarli dopo la trasmissione, così da poterli riutilizzare.
7: Sono libero di dire sì o no, vero?
6: Ma continuerà a far parte della squadra di Fleming a Torres.
7: Dove?
6: A Torres. La troupe si trasferirà alla base missilistica di Torres.
7: E come fa a saperlo lei, se non lo so neppure io? Chi è che lo ha deciso?
6: Lei continuerà a fornire tutte le notizie sul lavoro di Fleming.
7: Ma io?
6: Ha un solo modo di ritirarsi.
7: Quale?
6: Concludere l'operazione.
4: Solo in tempi recenti, nel 2005-2006, grazie al contributo di collezionisti, sono stati recuperati spezzoni di alcuni episodi che la BBC Worldwide ha montato, cercando di dare un senso compiuto alla trama dell'opera, integrandola con elementi del citato sequel Andromeda Breakthrough del 1964. Uno dei fondatori della Intel, Gordon Moore, nel 1965 ipotizzò che il numero di transistori nei microprocessori sarebbe costantemente raddoppiato ogni 12 mesi circa. Nel 1975 questa previsione, denominata legge di Moore, si rivelò corretta e prima della fine del decennio i tempi si allungarono a 2 anni, lasso rimasto valido per tutti gli anni 80, 90 e corretta solo negli anni 2000 a 18 mesi. Ciò almeno fino al 2023, quando con l'esplosione dell'intelligenza artificiale si cominciò a ipotizzare la riduzione del tempo di raddoppio delle capacità di calcolo a 6 mesi. Di tale performance si fa riferimento indirettamente nella fiction A4 Andromeda a riguardo delle capacità di calcolo del supercomputer alieno ideatore dell'intelligenza artificiale Andromeda. Infine, Andromeda è il nome di un supercomputer della società californiana di intelligenza artificiale Cerebras, con 13,5 milioni di core votati all'intelligenza artificiale e basato sul Wolfram Scale Engine, fornendo circa un exaflop di potenza di calcolo AI, o almeno un quintilione, cioè 10 alla potenza di 18 operazioni al secondo.
3: Grazie al direttore di 7080.it Massimo Lualdi per aver trattato l'argomento giornaliero. Appuntamento alla prossima edizione di 70x80.
0: Avete ascoltato 70x80. Ti ricordi? Una produzione K-Vox. Puoi riascoltare questo programma nell'area podcast di 7080.it, sulla nostra app, su Spotify e sulle principali piattaforme audio. Questa è 7080.it. Disco Splash, un tuffo tra i tormentoni estivi.
1: Eccoci davanti al jukebox dell'estate 1988 ed ecco 3 bombe musicali che risuonavano tra granite, racchettoni e primi amori estivi. L'Italia scopre il ritmo giovane scanzonato di Lorenzo. Chi è? Il rap si tinge di sole e sorrisi. In spiaggia era un inno, facile da canticchiare, impossibile da ignorare. Give it fire. All right.

0: Quello che hai appena ascoltato era il disco Splash, al prossimo tuffo tra i tormentoni estivi. 7080.it.
1: Sono le 13:03.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Presentiamo la roba pazza che strumpallazza.
4: Questa è 7080.it.
5: Ma dov'è finito il gelato?
6: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
5: Come sarebbe a dire?
6: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
7: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
8: Per la pubblicità su 7080.it, manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 80.

0: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
1: 70-80 News.
2: Un saluto dalla redazione. Beppe Grillo torna con un lungo post sul suo blog Attacca. Il Movimento 5 Stelle ha perso la sua identità. Era nato per cambiare la politica, ma poi la politica ha cambiato il movimento. Oggi la prima udienza per la causa, per nome e simbolo del movimento. Con 153 sì, 42 no e 82 astenuti, la Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge sulla detenzione domiciliare dei detenuti tossicodipendenti e alcoldipendenti. Il provvedimento prevede una particolare detenzione domiciliare fondata sull'adesione a programmi di cura in caso di condanna non superiore a 8 anni. Stavano giocando a pallone a Grumo Nevano, Napoli, quando uno dei ragazzini, così pare, ha centrato per errore una finestra del centro anziani vicino. Uno degli ospiti della struttura è uscito per lamentarsi, ma è stato violentemente aggredito a pugni e a calci, fino a perdere i sensi. L'uomo è in pericolo di vita. Vacilla la fragile tregua tra Stati Uniti e Iran. Nella notte attacco a sorpresa con missili iraniani contro una base americana in Giordania. Si impenna il prezzo del petrolio. Raid in Iraq di Stati Uniti e Arabia Saudita contro le milizie filo-iraniane, almeno 20 morti. Intanto Teheran respinge la proposta dell'Oman sulla gestione congiunta dello stretto di Hormuz. Calcio, il nuovo corso della nazionale italiana si inaugura ufficialmente oggi. Alle 18.20 la FIGC presenterà il nuovo commissario tecnico Roberto Mancini e Claudio Ranieri, scelto come presidente e direttore tecnico del Club Italia. Delusa la Lega Serie A che puntava su Conte. È tutto, a più tardi.
1: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
3: Buongiorno. Queste le previsioni meteo per oggi. A nord, al mattino soleggiato con pochi disturbi. Dal pomeriggio, nubi in aumento su Alpi e Prealpi con locali rovesci o temporali in esaurimento serale. Temperature in aumento, massime comprese tra 30 e 35 gradi. Al centro, sereno o poco nuvoloso, locali addensamenti pomeridiani in Appennino ma scarsamente associati a fenomeni. Temperature in rialzo, massime comprese tra 32 e 37 gradi. A sud tempo instabile e in prevalenza soleggiato, salvo qualche temporale pomeridiano sulla Sicilia centro-occidentale. Temperature stabili, massime comprese tra 32 e 36 gradi.
4: Blocco 7 è pronto.
5: Pronto, attivato.
4: Blocco 7 è posizionato.
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.

0: Hey Boomer!
1: Ma vamola, va, va!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Oh, Marchello, cosa ti credevi di sapere da me, eh? Non mi hanno fatto paura i tedeschi, non mi hanno fatto paura quei tre jugoslavi. Mi facevate paura voi.
2: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Conduce Roberto Lucchi.
3: Queste 10 di noi, le canzoni che ci somigliano, e oggi con noi abbiamo Gloria di Abbiategrasso, quindi dalla provincia di Milano. Anche lei ha fatto le sue scelte musicali, quindi ha stilato la sua classifica, dove al numero 10 ha messo la Steve Roger Band con Alzati la gonna, al numero 9 Gianni Togni con Giulia.

sono le 10 canzoni preferite tra gli anni 70 e 80 di Gloria di Abbiategrasso e siamo al numero 8 della sua classifica. Ciao Fellini con La mia banda suona rock, al numero 7 Enrico Ruggeri con Certe donne, al numero 6 Gianna Nannini I maschi, al numero 5 c'è Fiorella Mannoia con Quello che le donne non dicono. Ascoltiamo noi la numero

esce il 12 giugno dell'89 questo album di Biagio Antonacci, Sono cose che capitano. La canzone che ha scelto Gloria di mettere in posizione numero 4 nella sua classifica è Che fretta c'è. Al numero

0: È un successo del 1989 questa canzone di Raf, Ti Pretendo, oggi numero 2. Gloria, siamo arrivati quasi alla conclusione della tua classifica, manca solo la tua numero 1, eccola.
1: Questa è 7080.it.
2: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

0: posti nelle classifiche nazionali per questo pezzo di Eros Ramazzotti, Terra Promessa. Oggi l'abbiamo incontrato al numero uno di questa classifica di Gloria di Abbiategrasso. Io come sempre sono arrivato alla fine, alla conclusione, e vi aspetto con la prossima.
1: 7080.it ha presentato 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
2: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info.
3: Allora, cos'è successo?
4: L'ho già detto e mi hai rotto la testa. Adesso me fregate più.
3: Io ti dico che qui, ai fermati, non si torce nemmeno un capello.
2: Questa è 7080.it.
5: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
6: 22HBG.
7: Ma che sta facendo?
8: Sto smontando l'insegna, no?
7: Ma è mia!
8: Non più! Il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
9: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo! Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
10: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
11: Vogliamo andare?
10: 37 70 88 70 80.
12: Bene, andata. E tornate vincitori, giù.
13: Buongiorno, sono Massimo da Roma. Volevo riascoltare una canzone legata a un grande ricordo. È la canzone di Chris Lear, On the Beach. Grazie, mitici, siete i più forti.
2: Questa è 7080.it. 7080.it presenta
14: The Weeks Compilation.
2: 10 ore del The Top à la carte.
15: 29 luglio 1984. Pronti anche oggi con i 10 over the top à la carte. La Weeks Compilation, la classifica di 7080.it dei singoli più forti di questa settimana. In particolare i 10 singoli più forti di questa settimana. E allora cominciamo dall'ultima posizione della nostra classifica. Oggi occupata da Arrow

Fa caldo oggi, 29 luglio 1984, Hot Hot Hot, Arrow numero 10 in questa Wix Compilation. Davanti a lui nono posto per i Duran Duran con The Reflex. E al numero 8 è Flock of Seagulls, li ascoltiamo con The More You Live, The More You Love.

The More You Live, The More You Love e Flock of Seagulls, l'ottava posizione di oggi, 29 luglio 1984, è per loro. Il settimo posto della nostra Weeks Compilation è invece per gli Spandau Ballet con Only When You Live. Davanti a loro, al sesto posto, Some Guys Have All The Luck, Rod Stewart. Quinta posizione per Evelyn Thomas, che oggi ascoltiamo con High

Energy, Evelyn Thomas, quinto posto oggi, 29 luglio 1984, nella Wix Compilation di 7080.it. Numero 4 per i Bronski Beat con Small Town Boy. Gradino più basso del podio per Alison Moyet con Love Resurrection. Andiamo al numero 2, dove troviamo Nick Kershaw. Questa è I Won't Let the Sun Go Down.

And Go Down On Me con Nick Kershaw, la seconda posizione di oggi, 29 luglio 1984. Ed eccoci pronti a svelare la cima della nostra classifica in questo appuntamento di Weeks Compilation, ma prima rivediamo tutte le posizioni dalla 10 alla 2. Hot Hot Hot, Arrow numero 10, Duran Duran, nona posizione con The Reflex. The More You Live, The More You Love, all'ottavo posto abbiamo ascoltato gli A Flock of Seagulls. Gli Spandau Ballet occupano la settima posizione con Only When You Live, mentre al numero 6 c'è Rod Stewart con Some Guys Have All The Luck. High Energy, abbiamo ascoltato Evelyn Thomas al numero 5. Numero 4 per i Bronski Beat con Small Town Boy. Terzo posto per Alison Moyet, Love Resurrection. Nick Kershaw, secondo, l'abbiamo appena ascoltato con I Won't Let The Sun Go Down On Me. E al numero 1 oggi, 29 luglio 1984, in questa puntata di Weeks Compilation, abbiamo Tina Turner, che ascoltiamo con What's Love Got To Do With It.

0: I've Got to Do With It, primo posto oggi per Tina Turner, 29 luglio 1984. La classifica di 7080.it, la Wix Compilation, termina sulle note di questa canzone. Noi torniamo domani con altri 10 over the top alla carte, sempre qui su 7080.it.
1: 7080.it e K-Vox hanno presentato
2: The Wix Compilation.
3: 10 over the top alla carte.
4: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. 7080.it presenta Top of the Pops,
3: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
5: E bentornati su Top of the Pops con la classifica dei 5 brani più gettonati dalle radio in questo mese del 1974. I 5 super performers sono ABBA, Waterloo, Eric Clapton, Aisha the Sheriff, George McCree, Rock Your Baby, Johnny Bristol, Hang on It There Baby, Barry White, Can't Get Enough of You.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 14.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Qualcuno dice, se in caramelle lieti con essere 16 erbe, come mai in pacchetto essere 9 caramelle? Sto stumpato film. 16 erbe tutti in una caramella. Ecco perché così buona per gola. Lieticon tratta la gola con dolcezza.
0: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
6: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
0: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Poi, sempre di corsa, d'accordo, ma cerchiamo di essere chiari.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Avete capito?
2: No!
1: Neanch'io!
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione. La Premier Meloni esprime soddisfazione per l'approvazione definitiva della legge che rafforza la concreta possibilità per chi è stato condannato per reati commessi sulla spinta della tossicodipendenza di affrontare un percorso di recupero in detenzione domiciliare in comunità. È una vittoria su più fronti, le sue parole. Roma sta diventando la capitale della pace, così il ministro degli esteri Tajani a margine del vertice dell'Alleanza Globale per la soluzione due popoli due stati per Israele e Palestina alla Farnesina. Il vicepremier ha inoltre condannato le violenze dei coloni in Cisgiordania. Brutale aggressione ai danni di un gruppo di anziani ieri a Grumonevano in provincia di Napoli, dove al culmine di una lite scoppiata per la rottura di un vetro di un centro anziani della città, un 70enne è finito in ospedale in prognosi riservata. A colpire l'uomo, un 18enne è finito in cella per tentato omicidio. Il video postato sui social Borrelli di ABS denuncia commenti da brivido. Mortale incidente sul lavoro a Mesagne, nel Brindisino. Due operai, padre e figlio, sono caduti da una tettoia in un cantiere nella zona residenziale del comune salentino. A perdere la vita è stato il padre, 66 anni e prossimo alla pensione. L'uomo è morto nel tentativo di mettere in salvo il figlio 26enne. Il garante per la sorveglianza dei prezzi del Mimit sta trasmettendo alla Guardia di Finanza l'elenco degli impianti che non hanno ancora adeguato i prezzi alla pompa dei carburanti al taglio delle accise disposto dal governo. Il Codacons annuncia azioni legali a tutela dei consumatori. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Puoi farlo.
6: Che stai dicendo? Cosa ha a che fare con me?
5: Sei venuto al mondo attraverso un paradosso temporale.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
7: 7080.it.
8: La tua personale macchina del tempo.
0: 7080.it presenta Discontinuity. Funk, disco, groove by 7080.it.

0: Avete ascoltato Discontinuity, funk, disco, groove, vai 7080.it. Hey boomer.
1: Oh nonno, sega almeno su che ti sale la pressione, dai.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Ancora a sottolineare tutto.

0: non costarti Amerigo. Tu domenica dove stavi?
1: Te lo domandi a Don Evaristo Bedoni. Io domenica stavo alla prima comunione della mia nipotina.
0: Tu storti Amerigo sempre alle prime comunioni vai, sei molto credente.
1: Io sì, è lei che non è credente a quello che dico.
2: Questa è 7080.it.
3: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
4: Unico, non direi. Quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
3: Impossibile! L'abbiamo creato noi!
4: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
5: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
6: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
7: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
8: Ciao, il mio primo disco è stato l'EP dei Rockets. Mi ricordo che c'era il brano On the Run Again, pezzo fortissimo.
2: Questa è 7080.it. Patrizia Cavallin presenta
9: The New Wave Collection.
10: The New Wave Collection.
11: The 80s New Wave Best of Selected by 7080.it.
12: Una produzione K-Vox.
13: New Wave Collection, nuovo appuntamento, e tra le canzoni selezionate oggi Lotus Eaters con German Girl, New Order con Bizarre Love Triangle, Benjamin Orr dei Cars dal suo album solo con Stay the Night, i Wild Swans con Whirlpool Hearts, Peter Bauman con Repeat Repeat e ancora Iko and the Bunnymen con Lips Like Sugar. Noi oggi partiamo con questa.

0: Letizia Cavallin ha presentato
1: The New Wave Collection. New Wave
0: Collection. The 80s New Wave Best of Selected by 7080.it.
2: Una produzione K-Vox.
3: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Eccoci a Top of the Pops, la classifica dei 5 brani più forti nei club e in radio in questo mese del 1981. I 5 chart makers sono Manhattan Transfer, The Boy from New York City, Commodores, Lady You Bring Me Up, Foreigner, Urgent, Stevie Nicks and Tom Petty, Stop Dragging My Heart Around, Frankie Smith, Double Dutch Bass. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 14:59.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Avete già capito, è inutile che vado tanto avanti, è Sandy Morton.
2: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
6: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
2: Newslinet.it.
6: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
4: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it.
2: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Sentiamo!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Oh nonno, sega almeno su che ti sale la pressione, dai.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione. L'Aula della Camera ha approvato in via definitiva, con 153 sì, 42 no e 82 astenuti, il DDL sulla detenzione domiciliare dei detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti che aderiscono a un programma di recupero. È una vittoria su più fronti, così la Premier Meloni. Incidente mortale sul lavoro a Mesagne, nel Brindisino. Due operai, padre e figlio, sono caduti da una tettoia in un cantiere. A perdere la vita è stato il padre, 66 anni, che ha tentato di mettere in salvo il figlio 26enne dal crollo della struttura, provando a spostarlo da quell'area. Il cantiere è stato posto sotto sequestro. Brutale aggressione ai danni di un gruppo di anziani ieri a Grumonevano, in provincia di Napoli, dove al culmine di una lite scoppiata per la rottura di un vetro di un centro anziani della città, un 70enne è finito in ospedale in prognosi riservata. A colpire l'uomo, un 18enne, è finito in cella per tentato omicidio. L'IS lancia l'allarme: le malattie sessuali trasmissibili sono in aumento. In particolar modo l'Istituto Superiore di Sanità segnala un picco di clamidia e gonorrea. Secondo l'ultimo rapporto, nel 2024 il numero totale di segnalazioni ha subito un aumento del 12% rispetto al 2023. Gianni Infantino spalanca le porte della FIFA al capitale privato e scatena la guerra totale con Nyon. La creazione della FIFA Forward Enterprise punta a raccogliere 4,2 miliardi di dollari, cedendo quote di minoranza del mondiale. Tra i finanziatori c'è il fondo del fratello del cognato di Trump. La UEFA ha parlato di grave mancanza di trasparenza. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: È arrivato il momento di concludere questo messaggio e di affrontare le incertezze e le grandi sfide della vita sul nostro nuovo mondo. Il computer codificherà questo messaggio con un dispositivo che Maya ha progettato per noi. Lei è convinta che consentirà alla nostra trasmissione di superare le complessità dello spazio-tempo fino a raggiungere la Terra.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. La Frappi e 7080.it presentano Italo Disco. Italo Disco. Perché Italians do it better.

0: 7080.it hanno presentato Italo Disco. Italo Disco. Perché Italians do it better.
1: Grazie, Franci. Non c'è di che. Sai una cosa, andavi fortissimo sul palco.
2: Sono stata una frana, ero così nervosa.
1: Oh, sei stata divina, davvero.
3: Ciao, Sandy.
1: Ciao, Rizzo, salve, Jen.
3: Abbiamo una sorpresa per te.
1: Una sorpresa?
2: Vedrai, vero, Rizzo?
1: Aspetta un momento solo, ti pettina un po' i capelli.
2: Ma dove andiamo?
1: Vuoi un po' di rossetto? Aspetta.
0: Questa è 7080.it.
4: Ma dov'è finito il gelato?
5: È sparito insieme ai clienti e al nome della mia gelateria.
4: Come sarebbe a dire?
5: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
6: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
7: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
8: Che hai da proporre, forestiero?
7: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
8: Affare fatto.
9: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
10: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
9: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
10: 0331 59 33 77
11: 0331 59 33 77
0: Società Italiana per la tutela della voce. Ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video. Per informazioni, info@ctv.info.
12: Buonasera, vorrei sentire Ti amo di Umberto Tozzi, dedicato ovviamente a mio marito.
13: Ma cosa mi dici mai?
12: Un saluto dalla Perla della Muzzasca.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, senza età. Di 7080.it.
14: L'uomo è due uomini contemporaneamente, solo che uno è sveglio nelle tenebre e l'altro dorme nella luce.

0: Noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, sono Cristina dalla provincia di Varese. La canzone che mi ricorda gli anni 70-80 è Baker Street di Jerry Rafferty, e avevo fatto il primo viaggio negli Stati Uniti. Ciao ciao!

0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, sono Stefano Sebastianelli, vi chiamo dal Sassoferrato, Ancona. Il mio ricordo è della Baia degli Angeli, anni 77, 78, 79. Buona giornata, ciao.

0: Metti 70-80, 37-70, 88-70-80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Sì, sì, è quella. Proprio quella lì, solo che io in inglese non sono molto brava.
2: Dice il saggio: tutto è bene ciò che finisce bene. E
3: l'ultimo, chiuda la porta.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Questa è 7080.it.
1: Non sarà Beethoven, mamma, però ha un ritmo.
2: Ehi, questo gattino ha sgamato subito.
1: Che vuol dire sgamato?
2: Beh, signorina, adesso te lo spiego io. Tutti quanti voglio fare jazz, perché resistere non si può al ritmo del jazz. Giusto, samba, rumba, rock, rotisto, cha, cha, cha. Lo stesso prurito non te dà. Roba che non va.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perdere. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
3: Beh, comunque un canale bellissimo. G-Box. Veramente canzoni bellissimi. Io vorrei sentire Come On Everybody di Eddie Cochran perché mi ricorda un po' tutti gli sport che facciamo vedere in televisione ed è bellissima come canzone. Cioè, se non sbaglio l'hanno ricantato anche parecchio, della verità.

0: 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Io vorrei ascoltare la canzone dei Climax Blues Band, Gotta Have More Love. Spero questa sia nella playlist.
2: Sì, subito.

0: Ehi, hey, boomer!
1: Nonno, sai qual è il tuo problema?
2: Che tu non hai visto Over the Top con Sylvester Stallone.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
3: Diverti. Continua, molto divertente, sembra di stare a scuola.
0: Disco Splash, un tuffo tra i tormentoni estivi.
4: E poi c'è lui in spiaggia. Beh, magari, per i pomeriggi più rilassati o le sere sotto le stelle. Nick e la sua voce morbida facevano da sfondo perfetto agli sguardi intensi e alle cotte estive.

0: Quello che hai appena ascoltato era il disco Splash, al prossimo tuffo tra i tormentoni estivi. 7080.it.
1: Sono le 15:58.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Prima che te ne vai, ti volevo domandare una cosa.
4: Che cosa?
3: Come mai ti chiamavano Bulldozer?
4: Bulldozer? Chi lo sa?
3: Ci sarà un motivo.
4: Ma forse perché ero uno che davanti agli ostacoli non si fermava mai.
0: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
5: Dal 1999, il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
5: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
6: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteri Anoctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteri Anoctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
0: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi Metti 7080 oppure
7: Ehi Siri,
0: Metti 7080. Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante. 7080.it. Gli altri suonano successi, noi
8: c'è graccio.
0: Suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Un attimo!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Ma caspita, mi dia il tempo, no?
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. La Procura di Bologna ha aperto ufficialmente un fascicolo con 12 indagati per gli scontri tra alcuni manifestanti e le forze dell'ordine la sera del 20 luglio durante la protesta per la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne morto il giorno prima nel rione Pilastro durante un fermo della polizia. Incidente mortale sul lavoro a Mesagne nel Brindisino. 2 operai, padre e figlio, sono caduti da una tettoia in un cantiere. A perdere la vita è stato il padre, 66 anni, che ha tentato di mettere in salvo il figlio 26enne dal crollo della struttura, provando a spostarlo da quell'area. Il cantiere è stato posto sotto sequestro. Il garante per la sorveglianza dei prezzi del Mimit sta trasmettendo alla Guardia di Finanza l'elenco degli impianti che non hanno ancora adeguato i prezzi alla pompa dei carburanti al taglio delle accise disposto dal governo, con l'indicazione delle anomalie più significative rilevate. Se n'è andato dopo un incidente in moto proprio in quei sobborghi di Dublino dove era cresciuto Glenn Hansard. Aveva 56 anni e una carriera che affondava le sue radici negli anni 90, ma che parlava un po' a tutti sfruttando la semplicità invidiabile del folk. Celebrato il 5° Tour de France di Pogacar, inizia la caccia a un'altra maglia gialla, quella della Grand Boucle femminile. Si parte in Svizzera, a Losanna, e si finisce a Nizza da sabato 1 a domenica 9 agosto. La novità più attesa è la prima volta del Mont Ventoux per le donne. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Era già rotto quando l'ho preso.
5: Perché non parte dall'inizio? Sembra avere un rapporto distorto con il tempo.
4: Percepisco il tempo meglio di chiunque altro.
5: Si sta prendendo gioco di noi.
6: Allora stiamo al suo gioco.
4: Lo sei, ma quell'uomo è un serial killer.
6: Che questa storia finisca.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre.
7: Una produzione K-Vox.
0: Numero 2.

Avete ascoltato Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: più veloce della luce, i giochi più belli del mondo. Emozione, abilità, azione. Super Computer Sinclair.
1: Questa è 7080.it. Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
2: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
1: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
3: 37 70 88 70 80.
4: Ciao ragazzi, sono Alberto dalla provincia di Como. Le mie vacanze che ricordo con più piacere sono state a Jesolo, primi anni 90, dove c'erano tutti i locali discoteche aperti, insomma ci si divertiva, dai.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
5: In amore, non essere un mendicante, sii un imperatore. Da e resta semplicemente a vedere che cosa accade.

0: www.radiocompany.it 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Patrizia Cavallin presenta Il numero perfetto, un artista in tre brani.
1: All'interno dello spazio con il numero perfetto di oggi parliamo di un cantante pop australiano, John Inglis Young, meglio conosciuto come John Paul Young. Nato in Scozia nel 1950, immigra in Australia nel 1962. Inizia la carriera musicale con la band Elm Tree, poi recita nel musical Jesus Christ Superstar, che gli dà grande visibilità. La svolta arriva nel 1971 grazie al produttore Simon Napier Bell e ai celebri produttori Vanda & Young, con cui incide il suo primo successo, Pasadena. Adotta il nome John Paul Young per distinguersi da altri artisti e inizia così la sua carriera da solista. Nel 1976 pubblica il suo secondo album in studio, John Paul Young. Dal disco viene estratto il singolo I Hate the Music, canzone ispirata da una conversazione tra George Young e Henry Vanda, i suoi produttori, nell'ascensore della Boomerang House, dopo una giornata in studio di registrazione. La conversazione riguardava la frustrazione generale di George per una canzone che non riusciva a far suonare bene. La canzone originariamente aveva un'introduzione al banjo, ma fu cambiata con un pianoforte. La ascoltiamo, I Hate the Music, lui è John Paul Young.

0: John Paul Young con I Hate the Music, e dallo stesso album, ma un anno dopo, nel 1977 appunto, viene estratta anche un'altra canzone, Standing in the Rain, scritta da George Young sempre e Henry Banda. Il brano Keep on Smiling viene inviato in Europa nel 1977 per essere pubblicato come secondo singolo di John Paul Young dall'album John Paul Young, così come lo era in Australia. I disc jockey tedeschi però preferiscono il lato B, Standing in the Rain, e capovolgono il singolo. Il risultato è un successo in classifica in tutta Europa. Ascoltiamo Standing in the Rain. Lui è John Paul Young.
1: Il numero perfetto. Tre pezzi selezionati da 7080.it che raccontano l'artista.

0: John Paul Young con Standing in the Rain, e ci spostiamo ora nel 1978, quando John Paul Young pubblica Love's in the Air, il suo quarto album in studio. Dal disco viene estratta la traccia omonima, che diventa un successo mondiale nel 1978, raggiungendo la posizione numero 3 addirittura in Australia, la numero 5 nel Regno Unito e la numero 7 negli Stati Uniti, ed è l'unica canzone di John Paul Young a entrare nella top 40 americana. A caratterizzare il brano è il ritmo disco tipico degli anni 70. L'ascoltiamo, John Paul Young, questa è Love's in the Air.
1: Love.

0: Love is in the air con John Paul Young a chiudere l'appuntamento con il numero perfetto di oggi. Altre tre canzoni per un'altra band o per un altro artista vi aspettano domani.
1: Patrizia Cavallin ha presentato Il numero perfetto, un artista in tre brani. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici.

0: boomer.
1: Nonno, sai qual è il tuo problema?
2: Che tu non hai visto Over the Top con Sylvester Stallone.
0: Gli anni 70 e 80. Gli ascolti sul DAB e in streaming. Sul web. Li leggi su 7080.it.
3: Beh, divertiti. Continua. Molto divertente. Sembra di stare a scuola.

0: Ehi, boomer!
1: Devi morire in maniera rocambolesca.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Su pezzi di merda.
0: 7080.it presenta Top of the Pops. I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
2: Pronti e sintonizzati su Top of the Pops con la classifica dei 5 brani più ascoltati di questo mese del 1968. I 5 super hit sono Steppenwolf, Born to be Wild, Cream, Sunshine of Your Love, Aretha Franklin, I Say a Little Prayer, Jackie Wilson, I Get the Sweetest Feeling, Doors, Hello, I Love You. Noi oggi ascoltiamo subito questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 17.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
3: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di Digital Divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
4: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
5: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
6: Vogliamo andare?
5: 37 70 88 70 80.
7: Bene, andata. È tornato vincitore, giusto?
5: 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Oh, tempo zero, mettono quel pezzo che spacca, quello spettacolo.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. La Procura di Bologna ha aperto ufficialmente un fascicolo con 12 indagati per gli scontri tra alcuni manifestanti e le forze dell'ordine la sera del 20 luglio durante la protesta per la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto il giorno prima nel rione Pilastro durante un fermo della polizia. Restano in carcere i 2 giovani tedeschi arrestati dalla polizia con il meccanismo della flagranza differita dopo i disordini avvenuti in Val di Susa il 25 luglio scorso dopo una dimostrazione NOTAV. I 2, all'udienza di convalida del fermo, hanno affermato di non aver preso parte agli scontri e di essere arrivati in Val di Susa per seguire un festival. L'ondata di caldo che sta interessando l'Italia sta per entrare nella fase più intensa. Secondo il bollettino diffuso dal Ministero della Salute, venerdì saranno 11 centri urbani da bollino rosso: Campobasso, Bolzano, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Roma, Torino, Viterbo, Perugia e Rieti. Dal 30 luglio chi avrà 70 anni o più al momento della richiesta di rinnovo della carta d'identità non dovrà più preoccuparsi della scadenza. Il rinnovo infatti sarà a vita. La misura era stata inserita a febbraio nel decreto legge PNRR, poi convertito in legge. La scelta di Malagò di affidarsi a Mancini e Ranieri per il rilancio della nazionale non è stata presa bene dalla Lega Serie A. I presidenti dei club della massima serie sono rimasti attoniti, scrive il Corriere della Sera, che riporta anche alcuni virgolettati. Intanto oggi alle 18.30 la FIGC presenterà il nuovo CT Mancini e il nuovo DT Ranieri. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Perché non funziona questo aggeggio?
5: Dammi tempo, ci sto lavorando. Oh, eccolo il problema.
4: E allora, che cos'è?
5: I circuiti di trasferimento funzionano con l'uranio che si è esaurito.
6: Un momento, vuoi dire che dobbiamo trovare dell'uranio?
5: Temo proprio di sì. Ma dove lo troviamo nell'Europa della Seconda Guerra Mondiale?
6: C'è solo un posto, nel laboratorio top secret del Centro di Ricerca Atomica a Berlino.
5: Aspetta, la Germania costruisce armi di distruzione di massa? Perché l'America non viene qui a prenderla a calci?
6: Non saprei. Forse perché la Germania non ha i pozzi di petrolio?
5: Oh!
0: Sogni il viaggio nel tempo? O viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. Easy Rider. 7080.it ti libera la mente col meglio del soft rock. 20 minuti di libertà assoluta. Easy Rider.

Ogni curva svela un nuovo orizzonte, ogni fermata un nuovo inizio. Questa è Easy Rider e tu stai viaggiando con 7080.it.

7080.it ha presentato Easy Rider, 20 minuti di libertà assoluta. Una produzione K-Vox. Ehi Siri, metti 7080.

0: bersagliera!
1: Alla bersagliera!
0: Avanti!
2: Questa è 7080.it.
3: Ma che sta facendo?
4: Sto smontando l'insegna, no?
3: Ma è mia!
4: Non più, il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
5: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
6: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare, in tempi rapidi e a costi contenuti, misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
7: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio video.
8: Ciao grandissima radio 7080, sarebbe troppo forte sentire la canzone del 1979 Nano Nano, che era pure di quel telefilm con Robbie Williams. Un saluto da Andrea da Roma, ciao.
7: Questa è 7080.it. Ti piace la nostra musica?
9: Cosa?
7: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
9: Che cosa hai detto?
7: Che ascolti 7080.it.
10: I like it.
11: Can she and the sunshine band.

0: radio80.it.
1: Sono le 18 e 3 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Arriva la caffettiera con un pieno di aroma, con un pieno di caffè Bourbon.
0: Questa è 7080.it. Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
5: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
6: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
1: I contenuti di 7080.it sono certificati come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. info@ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. L'ente di tutela delle voci umane dalla clonazione non autorizzata di sistemi di intelligenza artificiale. 7080.it. Il mood degli anni 70 e 80.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Voglio provare.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Vorrei avere qualcuno di speciale con cui condividere questo.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Bentrovati dalla redazione. Dopo l'incontro di Netanyahu e Trump alla Casa Bianca, Teheran bersaglia una base statunitense in Giordania e colpisce 3 petroliere nello stretto di Hormuz. Almeno 10 membri di un'ex alleanza paramilitare irachena sono stati uccisi. Colpiremo l'Iran duramente, così Trump a Fox. Il garante per la sorveglianza dei prezzi del MIMIT, su indicazione del ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, ha trasmesso alla Guardia di Finanza l'elenco dei distributori che non hanno ancora adeguato i prezzi dei carburanti al taglio delle accise deciso dal governo. Dopo un lungo silenzio sui temi politici, il cofondatore ed ex garante del Movimento 5 Stelle Grillo affida al suo blog una riflessione durissima e in un post accusa i pentastellati d'aver perso la loro identità e diversità. Immediata la replica di Conte, che rivendica le battaglie del movimento. La Procura di Bologna ha aperto ufficialmente un fascicolo con 12 indagati per gli scontri tra alcuni manifestanti e le forze dell'ordine la sera del 20 luglio, durante la protesta per la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto il giorno prima nel rione Pilastro durante un fermo della polizia. Il tennis: Lorenzo Musetti ed Elisabetta Cocciaretto tornano in campo a Washington, impegnati contro l'australiano Vukic e la statunitense Navarro. A Los Cabos, all'alba di giovedì, invece debutta Luciano Darderi contro Svricina. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord è anticiclone africano in ulteriore consolidamento. Sarà una giornata soleggiata e molto calda, dalle pianure alle montagne senza eccezioni. Temperature in aumento, massime tra 32 e 38 gradi. Al centro sereno o poco nuvoloso, locali addensamenti pomeridiani in Appennino, ma senza alcun fenomeno associato. Temperature in rialzo, massime tra 33 e 38 gradi. Al sud è tempo stabile, in prevalenza soleggiato, salvo qualche addensamento in sviluppo nel pomeriggio lungo l'Appennino. Temperature stazionarie con massime tra 32 e 36 gradi.
6: Chi sei? Cosa vuoi? Chi sei?
7: Mio fratello non c'è. Non c'è più.
8: Quando è successo?
7: Un mese fa. Ma era quasi un anno che andava dentro e fuori da quell'ospedale. Da quei macellai capaci solo di ammazzare la gente.
9: È la terza donna che troviamo conciata così in 2 anni.
10: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. 7080.it presenta Il numero perfetto.
11: Il numero perfetto.
10: Un artista in 3 brani. Conduce Roberto Lucchi.
12: 10 minuti, 3 canzoni. Questo è Il numero perfetto, un artista in 3 brani, dove raccontiamo di cantanti, artisti, cantautori italiani. Oggi siamo con Sandro Giacobbe. 3 dei suoi successi. 1974, esce Signora Mia, il suo primo 33. Ascoltiamo proprio questa canzone.
10: 7080.it. Il numero perfetto, un artista italiano raccontato dai suoi 3 capolavori su 7080.

abbiamo ascoltato la canzone che dà il titolo all'intero album, c'è anche Fammi amare, L'amore è una gran cosa, La stanza del sole, Due donne da amare, altri pezzi inclusi in questo 33. Andiamo avanti? Dai, subito, 1976, Metto all'asta, questo è il titolo del suo terzo album. Noi ascoltiamo Gli occhi di tua madre.

0: Questo è un grande successo per lui, Sandro Giacobbe, del 1976, Gli occhi di tua madre, che esce anche nella versione a 45 giri. Altro 45, quello del 1984, ed è questo.
1: 7080.it, il numero perfetto, un artista in tre brani.

0: Portami a ballare sul lato A, Motel sul lato B. Questo è il 45 giri che ci ha portato alla conclusione di questo appuntamento di oggi del numero perfetto, un artista in tre brani con Sandro Giacobbe. È tutto, al prossimo
1: 7080.it ha presentato il numero perfetto.
2: Il numero perfetto,
1: un artista in tre brani, ha condotto Roberto Lucchi. 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Hey Boomer!
3: Oh nonno, sega almeno su che ti sale la pressione, dai!
1: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
3: Ci manca pure la marcia dei pensionati, ho capito, eh?

0: il mondo, lo sparo caramelle spread.
1: Questa è 7080.it. Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
2: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
3: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 70 80.
4: Domenico, Sesto San Giovanni, Milano. Il pezzo musicale è Stomp. Non ricordo il nome del gruppo che lo canta, grazie.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
5: Gli anziani non diventano saggi, diventano più attenti.

0: Resta con noi, resta con noi. A breve, le altre posizioni della Hit Parade di 7080.it. 7080.it.
1: A tutto fuoco.
0: 7080.it.
2: Sono le 19.
3: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
4: Io credo nel popolo italiano e credo nella gioventù italiana. Non ti stupire, io credo nel popolo italiano.
0: Questa è 7080.it.
3: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
5: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
6: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
5: Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Siete tutti uguali, veramente. Cantate, cantate e non combinate mai un valzer.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Evviva la radio!
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buonasera dalla redazione. 2 vigili del fuoco hanno perso la vita mentre erano impegnati nelle operazioni di spegnimento di un vasto incendio sull'isola greca di Creta. Sarebbero rimasti intrappolati con il loro veicolo tra le fiamme. Un altro rogo invece in corso da ieri a Paros, nelle Cicladi, dove 9 centri abitati sono stati evacuati in via precauzionale. Almeno 20 persone, tra cui 5 Pashdaran, sono rimaste uccise in un attacco di Stati Uniti e Arabia Saudita contro milizie filo iraniane in Iraq, secondo i media della regione. Colpiremo l'Iran duramente in risposta ai loro raid contro target americani, ha detto Trump. È indagato per incendio, calunnia e simulazione di reato Adriano Cappellari, il giovane collaboratore di un settimanale vicentino che il 30 maggio aveva denunciato un attentato incendiario e una serie di minacce nei suoi confronti a Don Maurizio Patriciello e a Giorgia Meloni. È stato firmato il rinnovo del contratto collettivo nazionale del comparto sanità per il triennio 2025-2027. L'intesa prevede un incremento medio a regime di 209 euro lordi al mese, che sale a 240 per gli infermieri. Previsti anche gli arretrati maturati fino al 31 ottobre. Basket, l'Eurolega ha annunciato il suo calendario per la stagione 2026-2027. Olimpia Milano e Virtus Bologna debutteranno rispettivamente in casa di Partizan e Fenerbahce, mentre il derby europeo è previsto già alla seconda giornata, il 29 settembre, e successivamente il 30 dicembre. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Devi piantare i semi del futuro.
6: Io so da dove vengo, ma voi sapete da dove venite.
7: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: 7080.it.
8: La tua personale macchina del tempo.
9: The Hit Parade. I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox. Numero 5.

0: una produzione K-Vox. Hey Boomer!
1: Fate pure.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Io vi porto un esercito di pensionati sotto le finestre del comune che facciamo un casino tale che buttiamo giù anche Cofferati.
0: Deep 80. Questa è la traccia nascosta anni 80, scelta per voi da 7080.it.

0: portando via un tirannosauro.
1: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
2: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
1: Newslinet.it.
2: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
3: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
4: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
5: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
4: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info.
1: Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questo è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
6: Se non ricordi che l'amore ti abbia mai fatto commettere la più piccola follia, allora non hai amato.

0: Radio80.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, sono sempre Silvia da Laveno. Vi ricordate della mia meravigliosa richiesta per la mia meravigliosa canzone Qui la Luna di Alberto Fortis? Grazie, buona serata e a presto. Ciao.

0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Buongiorno ragazzi, volevo chiedervi un brano poco ascoltato ma molto molto bello. È un brano di Narada Michael Walden dal suo album migliore a mio avviso, The Dance of Life. Il brano è Crazy Foria, è meraviglioso, ascoltatelo.

0: Metti 70-80, 37-70-88-70-80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Buongiorno Radio 7080, sono Giovanni dalla Valtellina. Vorrei ascoltare Pride degli U2, che nel 1984 ero militare a Udine. È un bellissimo ricordo di questa canzone. Grazie, siete fantastici. Buona giornata.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro record? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Amici, come vedete a Camelot succede sempre qualcosa di diverso. Sapete, è un posto fatto così. Quindi, la prossima volta che il ponte levatoio sarà abbassato, il re ha decretato che vi uniate tutti a noi. Di grazie.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
2: Mi faccio ascoltare la canzone di Gloria di Umberto Tozzi, grazie.

0: Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao Bevo.
2: Che cazzo lo conosci?
1: Sono Patti, chiamo da Valenza e vorrei ascoltare Careless Whispers di George Michael.

0: radio80.it.
1: Sono le 20 ed un minuto.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Siamo fermi di fronte per darci la mancia, decisi a vicenda a riempirci la pancia. Il sole nel cielo è tornato da poco. Sarà mezzogiorno, mezzogiorno di cuoco. E vedendo la carne montana che stringo, allè, vengono tutti a mangiare con Gringo.
0: Questa è 7080.it. Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
4: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
5: Per la pubblicità su 7080.it, manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70

0: 7080.it è anche il sito più indicizzato d'Italia sugli anni 70 e 80. Cerca 7080 su Google.
1: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
2: Buonasera dalla redazione. Il governo accelera sull'uso del riconoscimento facciale da parte delle forze di polizia. Sprint in commissione al Senato, il decreto legislativo che adegua la normativa nazionale alle regole europee, consentendo l'uso di sistemi di videosorveglianza per identificare indiziati solo dopo aver commesso reati. Passo avanti pericoloso però, secondo il Partito Democratico. Approvata intanto alla Camera la legge per i domiciliari e i tossicodipendenti condannati a meno di 8 anni. Il PD si astiene, no invece del Movimento 5 Stelle. Fuori dalle carceri 110.000 persone, afferma il ministro della giustizia Nordio. Accordo in bilico invece nella maggioranza sulla legge elettorale per le preferenze. La Russa lo annuncia, ma Forza Italia chiede tempo. E intanto Beppe Grillo torna ad attaccare il Movimento 5 Stelle. Pensano solo alle poltrone, afferma. Conte replica, ha definito Draghi un grillino, fate voi. Si allarga sempre di più il conflitto in Medio Oriente. L'Iran attacca una base americana in Giordania e colpisce 3 petroliere nello stretto di Hormuz. Allo stesso tempo va in scena un raid congiunto Stati Uniti e Arabia Saudita contro milizie filo-iraniane in Iraq. Ira di Trump per gli attacchi su target americani. Colpiremo duramente l'Iran, replica. La Russia intanto emette un mandato di cattura internazionale per il fondatore CEO di Telegram, Pavel Durov. L'accusa è di complicità nel terrorismo. Nato in Russia, in possesso di passaporto francese ed emiratino, si trova attualmente in Francia. Durov sarebbe accusato dall'intelligence di Mosca per aver messo a disposizione dei servizi segreti ucraini i canali Telegram. La procura di Bologna ha iscritto 12 persone nel registro degli indagati per gli scontri dopo la manifestazione del 20 luglio per la morte del 42enne Abderrahim Fakir durante un fermo di polizia. Gli indagati sono accusati di resistenza pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. Restano in carcere invece i 2 cittadini tedeschi fermati dopo i disordini di sabato in Val di Susa. È indagato per incendio, calunnia e simulazione di reato Adriano Cappellari, il giovane collaboratore di un settimanale in provincia di Vicenza che aveva denunciato di aver subito il 30 maggio un incendio al portone di casa e aver ricevuto minacce scritte nei suoi confronti e contro Don Patriciello e la Premier Meloni. I carabinieri hanno invece verificato che Cappellari ha comprato online e fatto esplodere davanti a casa le bombolette di gas e le bottiglie di alcol. L'identificazione è avvenuta invece grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza. Siamo al calcio. La maglia della nazionale è un po' come la donna della vita: se la perdi hai sbagliato qualcosa. Mancini comincia dunque dalle scuse per il divorzio dall'Italia e la fuga verso l'Arabia Saudita. La prima conferenza stampa da commissario tecnico azzurro del nuovo corso. Ci fu una mancanza di comunicazione tra Gravina e appunto Mancini. Cercherò di far giocare bene la nazionale in modo che i tifosi mi perdonino. È tutto, alla prossima edizione.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
3: Credo che sia la mia ora, eh?
4: I nostri patti erano questi.
3: Bene, sono pronto.
4: Dopo di lei, signor Buchmann.
3: Oh, mi scusi, ho dimenticato una cosa. Sono subito da lei. Non si sa mai, potrei vendere qualcosa lassù. Lassù?
4: Lassù, signor Buchmann. Andiamo.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it.
5: Quella che vedi all'orizzonte è Neverland, l'isola dove nessuno muore davvero. Tira i remi in barca. Stai sbarcando sull'isola che non c'è, dove incontrerai i miti della tua gioventù. Perché questa è Neverland e tu sei su 7080.it.
6: Benvenuti a Neverland, un'isola fuori rotta dove il tempo si perde, ma la musica continua a fare da bussola. Il sole brilla alto, il mare riflette la luce e ogni passo sulla sabbia sembra già avere una colonna sonora. Camminando piano incontro una figura tranquilla, quasi in silenzio, ma con un'aura che riempie tutto intorno. È John Lennon. Qui le sue parole volano leggere come il vento tra le onde. Ascoltiamo Imagine.
5: Secondo la leggenda, non tutti muoiono davvero. Approdano a Neverland, l'isola protetta da un custode di nome Peter. Anche se nessuno sa se sia proprio quel Peter che un tempo si faceva chiamare Peter Pan. Qui tutto può succedere. Questa è 7080.it e tu sei a Neverland.

0: Proseguo e l'atmosfera cambia subito. Il ritmo si fa caldo, pulsante. Sento la sabbia vibrare sotto i piedi e poco più avanti c'è Tony Thompson degli Chic, con un groove che accende tutta l'isola. È impossibile resistere. Questa è Good Times.
1: Neverland è il luogo dove finiscono le canzoni quando smettono di essere classifiche e tornano a essere rifugio. È l'idea che chi ha dato tutto alla musica non muoia mai del tutto finché qualcuno ascolta. Questa è 7080.it e tu sei sbarcato a Neverland.

0: Il sole comincia a scendere e i colori si fanno più morbidi. Sulla riva, con la chitarra e uno sguardo intenso ma sereno, incontro Alberto Radius. L'atmosfera si distende, ma resta luminosa. Ascoltiamo nel ghetto.
1: Se spegni la luce, una voce rimane. Non è una fine, è solo Neverland. Note che volano, storie che restano. Sei con 7080.it a Neverland, dove tutto suona ancora.

0: saluta Neverland. Ma non preoccuparti, non è un addio, è piuttosto un arrivederci a domani su 7080.it con Neverland.
1: Neverland è un format depositato presso la Società Italiana degli Autori ed Editori. Testo e montaggio curati da Eleonora Lualdi. Una produzione K-Vox per 7080.it.
2: Solo musica 70 e 80 in alta qualità. 7080.it.

0: Nizzi in vernizzina, un formaggio fresco, burroso, doppia panna.
1: Piace a me, piace a voi, piace a tutti.
2: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
3: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
2: Newslinet.it.
3: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
4: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
2: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
5: Vogliamo andare?
2: 37 70 80.

0: 80.
1: Bene, andata. È tornato vincitore, giù.
2: Buonasera, Antonello da Genova. Quest'anno è il primo anno che vedo il vostro programma televisivo con la musica 70-80. E stasera c'è qualche sorpresa, procede tutto regolare come tutti i giorni, tutte le sere. Comunque, mille grazie di nuovo per tutti. Da Tony da Genova, bye.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
3: Se qualcuno pensa che la pace e l'amore siano solo un cliché che deve essere lasciato agli anni 60, questo è un problema. La pace e l'amore sono eterni.

0: www.radioalbertazzi.it. Hey Boomer!
1: Bella zio!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Cominciamo?
2: Siamo un po' con Piesco stasera, dunque. Ma perché devo pagare per Monaco di Baviera? Tu la ciuli e io ne pago la presa.
3: È chiaro, stufato!
4: Auf Wiedersehen!
5: Innamorata.
6: Innamorato io?
0: Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su 70.

0: 7080.it ha presentato Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su 7080.it. Una produzione K-Vox. Questa è 7080.it. Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it. 1964. Nanni Loi importa nel nostro paese il format della Candid Camera. Nasce Specchio Segreto e gli italiani impazziscono per le gag. 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo.
1: Tu un amico, ma cosa dico?

7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità.

7080.it presenta Varitalia, quello che si cantava tra un gelato cucciolone ed un bicchiere di ginger. Bolzano, 1962.

0: Sono le 20:59.
1: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
2: È al sabato la grande festa a Iazzone.
3: Questa è 7080.it.
1: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it. Ma che sta facendo?
4: Sto smontando l'insegna, no?
1: Ma è mia!
4: Non più, il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
5: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
6: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.
3: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: 7080.it è un marchio registrato da Planet SRL.
1: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
2: Buonasera dalla redazione. Il governo accelera sull'uso del riconoscimento facciale da parte delle forze di polizia. Sprint in commissione al Senato al decreto legislativo che adegua la normativa nazionale alle regole europee, consentendo così l'uso di sistemi di videosorveglianza per identificare indiziati solo dopo aver commesso reati. Passo avanti pericoloso secondo il Partito Democratico. Intanto viene approvata alla Camera la legge per i domiciliari e tossicodipendenti condannati a meno di 8 anni. Dal voto il PD si astiene, no invece del Movimento 5 Stelle. Accordo in bilico invece nella maggioranza sulle preferenze per la legge elettorale. La Russa le annuncia, mentre Forza Italia chiede tempo. L'Aula della Camera ha approvato oggi anche, per alzata di mano, il decreto in materia di sport. Con il precedente via libera della Camera, il provvedimento sarà dunque convertito in legge. Il testo contiene anche la stretta sulle piscine, particolarmente significativo dopo le recenti tragedie che hanno visto perdere la vita a diversi bambini rimasti intrappolati e incastrati nelle prese d'aspirazione. La Procura di Bologna ha iscritto 12 persone nel registro degli indagati per gli scontri dopo la manifestazione del 20 luglio scorso per la morte del 42enne Fakir durante un fermo di polizia. Gli indagati sono accusati di resistenza a pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. Restano in carcere invece 2 cittadini tedeschi fermati dopo i disordini di sabato in Val di Susa durante le proteste dei Notav. Firmato il contratto della sanità per oltre 592.000 dipendenti. L'accordo riguarda il rinnovo dal 2025 al 2027 e interessa il personale infermieristico, tecnico sanitario, di riabilitazione e prevenzione, amministrativo dei servizi di supporto. Prevede un aumento medio a regime di 209 euro lordi al mese, che sale a 240 per gli infermieri. Arretrati calcolati al 31 ottobre ammontano a 1.226 euro per l'insieme del comparto e 2.300 per gli infermieri. Nell'intesa entra l'intelligenza artificiale, ponendo paletti e specifiche per il suo utilizzo. Arrivano inoltre il responsabile della cybersicurezza e il disability manager. Il calcio con la nazionale. Mancini comincia dalle scuse per il divorzio dall'Italia e la fuga verso l'Arabia Saudita. La prima conferenza stampa da commissario tecnico azzurro del nuovo corso. Cercherò di far giocare bene la squadra in modo che i tifosi mi perdonino. I giocatori ci sono, gli va data fiducia. Cercheremo di fare il meglio accanto al presidente della FGC Malagò e al direttore tecnico Ranieri. Quest'ultimo afferma: mi premono tantissimo 2 cose, far innamorare i tifosi della maglia azzurra e di realizzare il sogno di tutti quei bambini e ragazzi come mio nipote di 12 anni che non hanno mai visto l'Italia al mondiale, ha detto Ranieri. È tutto, alla prossima edizione.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
3: Tutto bene?
4: Sì, tutto bene.
3: È l'ultima questa.
4: Senti, hai qualche idea?
3: Io dico che siamo ancora a Filadelfia.
4: Fa tutto parte dell'esperimento. Ci hanno fatto qualche cosa al cervello.
3: Non c'è il deserto a Filadelfia.
4: Forse quello che vediamo non è reale. Può essere una allucinazione. Ci hanno ipnotizzati, forse. Certe cose a volte le fanno.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. Patrizia Cavallin presenta Rock Hit. 10 capolavori scolpiti nella storia del rock, scelti per 7080.it.
5: Nuovo appuntamento con Rock Hits, le nostre leggende. Oggi Crosby, Stills, Nash & Young con Carry On, Eagles, Hotel California, Led Zeppelin, Stairway to Heaven, Rolling Stones, Jumpin' Jack Flash, PFM, Celebration, Status Quo, Rockin' All Over the World, i Shocking Blue con Venus, gli Who con Who Are You, i Beatles di Hey Jude e i Bachman Turner Overdrive con Hey You. Noi oggi ascoltiamo queste.

Patrizia Cavallin ha presentato Rock It. 10 capolavori della musica selezionati per 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: faremo un po' di beneficenza e noi ringraziamo perché lo daremo a qualche persona che non fa questi ragionamenti che sono un po' strani, perché allora signore non mangiate la carne, non mangiate il pesce, non mangiate tutto il resto, quindi voi obiettate su questo fatto, ma ci sono quelli che invece non ragionano così, quindi io devo difendere anche l'altra parrocchia che non la pensa come voi.
1: Questa è 7080.it.
2: Ma dov'è finito il gelato?
3: È sparito insieme ai clienti e al nome della mia gelateria.
2: Come sarebbe a dire?
3: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
4: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
5: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
6: Che hai da proporre, forestiero?
5: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
6: Affare fatto.
7: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
8: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
7: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
8: 0331 59 33 77.
9: 0331 59 33 77.
10: La voce è identità, tono, timbro, energia.
11: È ritmo, articolazione, presenza.
10: Ogni voce ha una firma unica, fatta di respiro, modulazione, microsfumature irripetibili.
11: Ma ora può anche essere clonata illecitamente dall'intelligenza artificiale.
10: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
11: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
10: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info. CTV.info.
12: Ciao, vi ascoltiamo da Piacenza, vi ascoltiamo attraverso la televisione.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
13: Io non conosco verità assolute, ma sono umile di fronte alla mia ignoranza. In ciò è il mio onore e la mia ricompensa.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Piace la nostra musica?
1: Cioè, a me non importa proprio.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Cioè, io avevo pensato
0: 7080.it presenta Cosa resterà di questi anni 80? Ricordi indelebili del decennio più esagerato di sempre. Una produzione K-Vox.

0: 7080.it ha presentato Cosa resterà di questi anni 80? Ricordi indelebili del decennio più esagerato di sempre.
1: Una produzione K-Vox.
0: 7080.it presenta Top of the Pops.
1: I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
2: E siamo ancora su Top of the Pops con la classifica dei 5 brani più gettonati nei club e trasmessi dalle radio in questo mese del 1980. Diana Ross, Upside Down, George Benson, Give Me the Night, Hayley Thompson, Take a Little Rhythm, Eddie Rabbit, Driving My Life Away, Billy Joel, Don't Ask Me Why. Noi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox. 7080.it.
2: Sono le 22.
3: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
4: Ecco, perché tu non mi illustri un po' come si svolge la tua esistenza, la tua vita all'interno di questa comunità? Non so, è così che la chiamate, non lo so. Che cos'è per caso? Uno di quei movimenti che fanno capo a quei sacerdoti che ad Assisi hanno...
5: No, guarda che tra noi e loro c'è una differenza, da così a così.
6: Dai, vabbè, parla, va, racconta, ma che sei, della setta, della tribù, i carbonari, i massoni, ma che sei?
4: Mai massoni, Mario.
6: Vabbè, va, guarda, parla, racconta.
0: Questa è 7080.it.
7: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
8: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
9: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70

0: Ti piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: E mi è capitato anche a me quella roba qui.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buonasera dalla redazione. La politica in primo piano, sprint del governo sul riconoscimento facciale. L'esecutivo ha impresso un'accelerazione al Senato in Commissione Politiche Europee allo schema di decreto legislativo che adegua la normativa nazionale ai sistemi e alle regole europee in merito dell'uso dell'intelligenza artificiale e del riconoscimento facciale da parte delle forze di polizia. Si mettono di traverso PD e 5 Stelle parlando di pericoloso blitz della maggioranza. Intanto approvata alla Camera la legge per i domiciliari tossicodipendenti condannati a meno di 8 anni. Il PD si astiene, no dei 5 Stelle. Per la legge elettorale accordo nella maggioranza, nuovamente in bilico invece sulle preferenze. La Russa lo annuncia, ma Forza Italia chiede tempo. Così Tajani.
4: Noi vogliamo che prima del deposito dell'emendamento ci sia un confronto tra le forze di centrodestra con l'obiettivo di trovare un accordo.
3: Secondo quanto si apprende da fonti parlamentari sul decreto giustizia e migranti che è all'esame dell'Aula del Senato, il governo sta valutando di porre la questione di fiducia. Finora l'ipotesi era stata esclusa per via di alcune correzioni che la maggioranza intendeva fare. L'esame, iniziato ieri, stamattina è stato sospeso in attesa dei pareri della Commissione Bilancio su alcuni emendamenti. Il garante per la sorveglianza dei prezzi del MIMIT, su indicazioni del ministro delle imprese e del Made in Italy, Urso, sta trasmettendo alla Guardia di Finanza l'elenco degli impianti di benzina che non hanno ancora adeguato i prezzi alla pompa di carburanti al taglio delle accise risposto dal governo, con l'indicazione delle anomalie più significative rilevate. La segnalazione, si legge nella nota, è effettuata ai sensi del regime speciale di controllo introdotto dal decreto legge approvato a marzo dal Consiglio dei Ministri. Avvia la quarta ondata di caldo che farà registrare punte di 40 gradi in molte città italiane. L'anticiclone africano, infatti, un grado al giorno farà salire le temperature dai 37 gradi attuali ai picchi estremi di 41 gradi attesi per domenica, accompagnati da afa opprimente lungo le coste anche di notte. Domenica le città più calde saranno Firenze e Terni. La giornata di venerdì invece dovrebbe rappresentare uno dei momenti più intensi della nuova ondata di calore. Torino e Milano potranno raggiungere i 38 gradi, previsti 39 a Bologna, 40, Firenze, Roma, 38 gradi. Il calcio con la nazionale. Mancini sulla panchina azzurra ha affermato: nel 2023 è stato come tradire la donna della mia vita, ora sono qui per riportare l'Italia dove merita. Così dunque il CT alla presentazione insieme a Ranieri. I giocatori giovani e bravi ci sono, bisogna farli crescere e giocare. Poi Malagò ha raccontato di un messaggio ricevuto da Donnarumma: mi ha scritto per dirmi che questo era quello che la squadra voleva. Ha concluso dunque il capo della FIGC. È tutto, alla prossima edizione.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Non fatevi notare, non cambiate il corso delle cose.
6: Rufus, è chiaro? Sono il pilota. Una specie.
5: Una specie?
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
7: 7080.it e Keybox presentano
0: 7080. Ecco i pezzi più richiesti di questo mese.
8: Sì, e nell'appuntamento di oggi la voce di Antonella Ruggero con i Mattia Bazar, e dalla Germania andremo in cucina con gli Spliff e Carbonara. E ancora Jimmy Cliff, Reignite, Secret Service, Flash in the Night, Ole Ole, No Controles, Delegation, You and I, 8 Wonder, Will You Remember, Wang Chang, Dancehall Days, Baltimora, Tarzan Boy, ABC, The Look of Love. Noi ascoltiamo queste.

0: Ho presentato
1: 7080. La classifica dei pezzi più richiesti del mese di 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it.

0: Riello.
1: Questa è 7080.it.
2: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
1: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
2: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
3: Ciao, sono Gianluigi da Como. Ricordo serate tra amici negli anni 80.
2: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
4: L'amore non guarda con gli occhi, ma con l'anima.

0: Radioalfa70.it. Hey Boomer! Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Ehi, ma è del mestiere, no?
0: 7080.it presenta

0: La pioggia cade sottile sull'asfalto della North Circular Road. Londra dorme, o almeno ci prova, ma fuori città, sotto le insegne al neon di un caffè aperto tutta la notte, è l'Ace Caffè, i motori non dormono mai. C'è odore di benzina, pelle bagnata e sigarette forti. Una Triumph Bonneville parcheggiata di traverso. Il motore picchetta ancora caldo. Il ragazzo che scende ha 20 anni, il giubbotto è consumato e le mani sono nere, sporche d'olio. Lo chiamano Eddie, non perché sia il suo nome, ma perché in quell'epoca tutti vogliono sembrare un po' come Eddie Cochran.
1: Oh, I'm a

0: Come on everybody.
1: Dentro il locale, il jukebox suona ancora rock and roll americano. C'è Jen Vincent, Elvis, Chuck Berry. I ragazzi seduti ai tavoli parlano poco, ma ridono forte, bevono tè nero e mangiano patatine unte alle 2 del mattino. Fuori le Norton, le Triumph aspettano come cavalli nervosi. Loro sono i Rockers.

hanno soldi, non hanno futuro, ma hanno una moto. E soprattutto hanno una regola: andare più forte possibile. Per loro la velocità non è un passatempo, è una forma di libertà, una fuga. Una fuga dal lavoro in fabbrica, dai padri che hanno combattuto la guerra, da una società inglese che è ancora grigia e piena di macerie invisibili. I rockers vivono di notte, corrono da un caffè all'altro cercando di battere una canzone del jukebox. Mettono quindi una moneta nel jukebox, parte il brano, saltano in sella alle moto e devono tornare prima che il brano finisca. Lo chiamano record racing. E in quel momento non esiste nient'altro, solo il vento, il rumore del motore e la paura di non farcela. Ma a pochi chilometri da lì, nello stesso identico momento storico, un'altra gioventù sta nascendo. In un appartamento minuscolo di Soho, davanti allo specchio c'è un ragazzo. Si sistema il nodo della cravatta con precisione chirurgica, ha le scarpe lucidissime, i capelli perfetti e un cappotto militare verde sopra un completo sartoriale italiano.

Poi scende in strada, accende una lambretta italiana e parte. Lui è un mod. Il suo mondo non potrebbe essere più diverso da quello dei rockers. I rockers cercano il caos, i mods cercano stile. Dove i rockers idolatrano il rumore, i mods cercano eleganza. Ascoltano soul americano, ska giamaicano, rhythm and blues. Passano i pomeriggi nei negozi di dischi e le notti nei club. Le loro vespe e lambretta non sono semplici scooter, sono manifesti ambulanti, specchi cromati, decine di fari, selle personalizzate, vernici lucidissime, decine di specchietti. Ogni dettaglio deve dire una cosa sola: guardami. Perché i mods non vogliono sembrare duri, vogliono sembrare perfetti. E forse è proprio questo il punto: rockers e mods non si odiano davvero per la musica o per le moto. Si odiano perché rappresentano due modi opposti di stare al mondo. Uno sporco di grasso e velocità, l'altro ossessionato dall'estetica e dall'identità. È inevitabile che prima o poi esploda tutto questo.

e esplode nella Pasqua del 1964. Le città costiere inglesi si riempono di ragazzi in fuga da Londra, Brighton, Margate, Clapton-on-Sea. Il mare è freddo, il cielo è bianco, i pub sono pieni e arrivano loro. Prima i mods scendono dai loro scooter parcheggiati sul lungomare come un esercito cromato. Poi arrivano i rockers, moto grosse, scarichi aperti, catene, pelle nera. All'inizio solo sguardi, poi insulti e poi una bottiglia vola in aria e pochi minuti dopo l'Inghilterra impazzisce. Sedie che si rompono, inseguimenti sulla spiaggia, vetri infranti, polizia ovunque. I giornali parlano di gioventù selvaggia. Il governo entra in allerta, i politici discutono in Parlamento. Ma la verità è che gli scontri non sono così grandi come i giornali raccontano. La stampa, si sa, amplifica tutto perché quelle immagini fanno paura. Giovani senza controllo, giovani che non vogliono diventare come i loro genitori, giovani che usano mezzi meccanici per costruirsi un'identità. E allora l'Inghilterra capisce una cosa nuova: la motocicletta non è più soltanto trasporto, non è più solo energia, è cultura, è appartenenza, è soprattutto ribellione. E da quel momento cambia tutto, perché senza i rockers probabilmente non esisterebbero i caffè racer moderni, quelle moto basse, essenziali, velocissime, nate per correre da un bar all'altro. E senza i mods forse non avremmo mai visto lo scooter diventare un simbolo globale di stile urbano. Ancora oggi basta guardare certe città europee, Milano, Londra, Londra, Berlino. Da una parte chi vive la moto come adrenalina pura, dall'altra chi la vive come un linguaggio estetico. Ma il dettaglio incredibile è un altro: entrambi cercavano la stessa cosa, essere visti, essere riconosciuti, esistere. Perché negli anni 60 la gioventù smette di essere solo una frase di vita e diventa una cultura autonoma, e i mezzi a due ruote diventano il modo più immediato per dichiarare chi sei. Non servono parole, basta arrivare. Il rumore di una Triumph racconta una storia, il profilo di una Vespa ne racconta un'altra. E questa guerra simbolica non è mai davvero finita. La vediamo ancora oggi nei biker che preparano moto custom per mesi, nei ragazzi che lucidano scooter vintage come fossero oggetti sacri, nelle community online, nei raduni, nei giubbotti pieni di toppe, negli specchietti cromati, perché ogni generazione continua a usare le due ruote per dire qualcosa di sé. Sempre la stessa domanda: chi sei? E ogni volta la risposta passa ancora di lì, dal motore, dal rumore, dallo stile, da quella strana magia per cui una macchina diventa identità. Alla fine forse i mods e i rockers non erano poi i veri nemici, erano semplicemente due facce della stessa fame, quella di sentirsi vivi. E gli Who nel 1979 realizzeranno un film sulla loro opera rock intitolata Quadrofinia, portandoci proprio nella storia di Jimmy, un ragazzo mods, il suo giro di amicizie, gli scontri con le band rivali di rockers, creando scompiglio nelle città inglesi. Jimmy, cacciato di casa dal padre e perso il lavoro, cercherà rifugio nelle droghe, subendo però una profonda delusione dagli ideali a cui si ispirava. E se oggi nel traffico di una città moderna senti ancora passare una vecchia Norton che ruggisce o vedi una Lambretta lucidissima attraversare una piazza, sappi che quella storia è iniziata sulle coste inglesi nel 1964 e non è mai davvero terminata, sta ancora correndo.

0: dici? Cambiamo il taglio?
1: Sei schizofrenico, ecco cosa sei. Come se avessi una doppia personalità.

0: storia che avete ascoltato era Behind, dietro le storie della musica. Vi aspetto quindi alla prossima puntata, naturalmente qui su 7080.it. Un saluto da Marco Mantovani.
1: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Su Google scrivi solo 7080.
2: Deep 70s. Ecco la traccia nascosta che 7080 ha riscoperto per te.

0: 8080.it.
1: Sono le 22:57.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Inglese fa parte della nostra quotidianità. Ognuno di noi ha imparato almeno un termine inglese. Io i primi problemi li avevo quando sono andavo da McDonald's. Stavo dentro delle mezz'ore, la signora mi diceva: dica, un attimo, ma caspita, mi dia il tempo, no?
4: Tu te li prendi dopo da solo, perché ho già un casino io. I panini sono quelli là in cima. Mi do un cheese, chicken, burger, fish, quick, round. La signora mi diceva: ketchup, che cazzo sono, me ne dia due, poi vediamo.
0: Questa è 7080.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
5: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
6: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi: metti 7080, oppure
7: Hey Siri,
6: metti 7080,
7: metti 7080.
6: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante. Solo musica.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Ma chi è quella testa così intelligente che gli è venuta in mente di scrivere giù tutta quella roba qui?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Giusto.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buonasera dalla redazione. Il governo accelera sull'uso del riconoscimento facciale da parte delle forze di polizia. Sprint in commissione al Senato il decreto legislativo che adegua la normativa nazionale alle regole europee, consentendo l'uso di sistemi di videosorveglianza per identificare indiziati solo dopo aver commesso reati. Passo avanti pericoloso però, secondo il Partito Democratico. L'Aula della Camera ha approvato oggi anche per alzata di mano il decreto in materia di sport. Con il precedente via libera della Camera, il provvedimento sarà dunque convertito in legge. Il testo contiene anche la stretta sulle piscine, particolarmente significativo dopo le recenti tragedie che hanno visto perdere la vita a diversi bambini rimasti intrappolati e incastrati nelle prese d'aspirazione. Si allarga sempre di più il conflitto in Medio Oriente. L'Iran attacca una base americana in Giordania e colpisce 3 petroliere nello stretto di Hormuz. Allo stesso tempo va in scena un raid congiunto Stati Uniti e Arabia Saudita contro milizie filo-iraniane in Iraq. Ira di Trump per gli attacchi su target americani. Colpiremo duramente l'Iran, replica. La Russia intanto emette un mandato di cattura internazionale per il fondatore CEO di Telegram, Pavel Durov. L'accusa è di complicità nel terrorismo. Nato in Russia, in possesso di passaporto francese ed emiratino, si trova attualmente in Francia. Durov sarebbe accusato dall'intelligence di Mosca per aver messo a disposizione dei servizi segreti ucraini i canali Telegram. La procura di Bologna ha iscritto 12 persone nel registro degli indagati per gli scontri dopo la manifestazione del 20 luglio per la morte del 42enne Abderrahim Fakir durante un fermo di polizia. Gli indagati sono accusati di resistenza pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. Restano in carcere invece i 2 cittadini tedeschi fermati dopo i disordini di sabato in Val di Susa. Il garante per la sorveglianza dei prezzi del MIMIT, su indicazioni del ministro delle imprese e del Made in Italy Urso, sta trasmettendo alla Guardia di Finanza l'elenco degli impianti di benzina che non hanno ancora adeguato i prezzi alla pompa di carburante al taglio delle accise risposto dal governo, con l'indicazione delle anomalie più significative rilevate. La segnalazione, si legge nella nota, è effettuata ai sensi del regime speciale di controllo introdotto dal decreto legge approvato a marzo dal Consiglio dei Ministri. Il calcio con la nazionale. Mancini comincia dalle scuse per il divorzio dall'Italia e la fuga verso l'Arabia Saudita. La prima conferenza stampa da commissario tecnico azzurro del nuovo corso. Cercherò di far giocare bene la squadra in modo che i tifosi mi perdonino. I giocatori ci sono, gli va dato fiducia. Cercheremo di fare il meglio accanto al presidente della FGC Malagoi, al direttore tecnico Ranieri. Quest'ultimo afferma: mi premono tantissimo 2 cose, far innamorare i tifosi della maglia azzurra e di realizzare il sogno di tutti quei bambini e ragazzi come mio nipote di 12 anni che non hanno mai visto l'Italia al mondiale, ha detto Ranieri. È tutto, alla prossima edizione.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Naturalmente viaggiare nel tempo può rivelarsi pieno di imprevisti e durante il percorso possono verificarsi incidenti.
5: Diciamo solo che la torre di Pisa non è sempre stata pendente.
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it.
7: E se la storia fosse andata diversamente? Quelli che vi stiamo per raccontare sono i fatti avvenuti nella differente linea temporale di 7080.it. Seguici lungo le infinite vie del tempo.
8: In questa differente linea temporale, Phil Collins, all'apice del successo mondiale con album come No Jacket Required e brani iconici quali In the Air Tonight e Another Day in Paradise, decide di intraprendere una carriera parallela come autore di romanzi bestseller. Nel 1989, ispirato dalle sue esperienze personali e dal desiderio di esplorare nuove forme di espressione, pubblica il suo primo romanzo, Echoes in the Air, un thriller psicologico che ottiene immediatamente un grande successo di pubblico e critica.

0: Il romanzo, ambientato nel mondo della musica, racconta la storia di un batterista che si trova coinvolto in un misterioso complotto internazionale. La narrazione avvincente e lo stile unico di Collins conquistano i lettori, portando il libro in cima alle classifiche di vendita in diversi paesi. Incoraggiato dal successo, Collins continua a scrivere, pubblicando una serie di romanzi che spaziano tra i thriller, il dramma e l'autobiografia romanzata. Parallelamente alla sua carriera letteraria, Collins non abbandona completamente la musica. Continua a esibirsi in concerti selezionati e a collaborare con altri artisti, ma la scrittura diventa la sua principale forma di espressione artistica.
1: Attenzione, questa è una differente linea temporale.

0: corso degli anni Collins riceve numerosi premi letterari e viene riconosciuto come uno degli autori più influenti della sua generazione. Le sue opere vengono tradotte in oltre 30 lingue e adattate per il cinema e la televisione. In questa differente linea temporale, Phil Collins dimostra che il talento e la creatività possono trovare espressione in molteplici forme artistiche.
1: This is a different timeline.

Cari amici, i fatti che avete ascoltato sono avvenuti realmente, ma in una differente linea temporale. Perché, vedete, su 7080.it il passato non è mai veramente tale.

0: Se qualcuno avesse interesse a dimostrare che col nostro sistema democratico non si tiene a bada la malavita e si mettesse in testa di fare una specie di repulisti per conto suo, cosa credi che farebbe per prima cosa?
1: Questa è 7080.it. Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
2: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
3: Che hai da proporre, forestiero?
2: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
3: Affare fatto.
4: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
5: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
4: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
5: 0331 59 33 77.
6: 0331 59 33 77.
7: Sì?
8: Ciao, sono Alex Poli.
7: No, Alex Poli sono io.
8: Come puoi dire così?
7: Tra l'altro tu non mi somigli per niente.
8: Ti assomiglio molto, non credi?
7: Sì, ricordi un po' me, in effetti. Ma di un po', hai mai pensato di fare un corso di dizione?
8: Sto migliorando, dammi tempo.
7: Infatti, il problema è proprio questo.
9: L'intelligenza artificiale fa passi da gigante ogni giorno. Per il momento distinguere una voce clonata è abbastanza semplice, ma molto presto non sarà più così facile. Proteggi la tua voce dall'uso non autorizzato. Fai come me. Clicca qui sul link e iscriviti alla Società Italiana per la Tutela della Voce.
10: Sono Daniele, scrivo da Pavia. Un ricordo delle vacanze negli anni 80, beh, i ricordi sono tanti, eh.

0: 70 80.it. Hey boomer,
1: me rompi proprio i coglioni.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming sul web, li leggi su 70 80.it.
1: Ma come te lo

0: 7080.it 7080.it
1: To Gusti Smelke One.
2: Ed è Cat Stevens che ha scritto il brano che ospitiamo oggi in Do Gusti Smelke One. Cat Stevens ha detto: stavo cercando di relazionarmi con la mia vita. Era il punto in cui stava iniziando ad accadere e io stesso stavo entrando nel mondo. Avevo già fatto carriera in passato e in un certo senso mi stavo avvertendo di stare attento questa volta perché stava accadendo. Non stavo scrivendo di qualcuno in particolare, anche se altre persone potrebbero aver influenzato la canzone, ma parlava più che altro di me. Parla della perdita di contatto con casa e con la realtà, soprattutto casa però. E in realtà c'è chi pensa che gran parte della canzone fosse un messaggio a Patti Darbanville, un'attrice con cui aveva avuto una relazione e che aveva comunque ispirato la sua canzone. Ma qui il brano è tutta un'altra storia. Parliamo di Wild World, quindi ci ascoltiamo Cat Stevens con Wild World.

70-80 era Cat Stevens. Scrisse questo brano durante un periodo molto produttivo della sua vita, dopo essersi ripreso dalla tubercolosi, una malattia aggravata dal fumo, e dalla vita frenetica seguita a una serie di successi nel Regno Unito nel 1967, quando aveva solo 18 anni. L'esperienza di premorte lo spinse a esaminare la sua vita e a riflettere attentamente su come trascorrere le sue giornate e, come dire, su come prepararsi all'aldilà. Parliamo anche di una curiosità. Jimmy Cliff fu il primo a registrare Wild World, portandola all'ottavo posto in classifica in Gran Bretagna 3 mesi prima che Cat Stevens pubblicasse la sua versione. Ma la versione che ascoltiamo oggi è di un altro artista giamaicano che la porta al successo al fine degli anni 80 ed è Maxi Priest, che ascoltiamo qui su 7080.it con Wild World.

0: Era la versione di Maxi Priest di Wild World, brano originariamente cantato, l'abbiamo scoperto poco fa, da Jimmy Cliff e portato al successo da Cat Stevens. Questo era l'appuntamento di oggi di Dogosti Smell Che One. Ciao a tutti da parte di Marco, se vi va alla prossima, ciao!
1: 7080.it
2: Dogosti Smell Che One.
1: Metti 7080.
3: Deep 70s. Ecco la traccia nascosta che 7080 ha riscoperto per te.

0: 7080.it.
1: È mezzanotte e 2 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Mia figlia, ho speso un sacco di quattrini da giovane per portarla quando era piccolina a fare tutti i saggi, vi ricordate? Perché il vero papà deve andare a tutti gli appuntamenti della bambina quando ha 5-6 anni a fare il saggio di danza. 1000 euro l'iscrizione, danza, e tutti, brava, e che cazzo bravo, non sai fare niente. Pianoforte, l'anno dopo pianoforte, pianoforte, non c'è una nota, tutti i genitori 6 ore, con la bava così. Tocca a Rachele, Nina, bravissima, altri 1000 euro.
0: Questa è 7080.it.
4: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
5: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
6: Che hai da proporre, forestiero?
5: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
6: Affare fatto.
7: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
8: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
7: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
8: 0331 59 33 77.
9: 0331 59 33 77.
10: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano, un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro, ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
11: Al Super Megastore arriva l'offerta incredibile che stavi aspettando. Solo per oggi, prodotti fantastici, prezzi e
12: questa sembra la mia voce. Qualità
11: senza paragoni.
12: Ma io non ho mai registrato questo spot.
13: Sono Alex Poli. La voce è il mio lavoro e la mia identità. Per questo, come tutti i professionisti del settore, devo poter decidere quando, come e da chi può essere utilizzata. Fai come me. Clicca sul link e iscriviti alla Società Italiana per la Tutela della Voce.
0: 7080.it.

0: Forty Forty, 30 minuti con le più forti degli anni 80. Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Questa è 7080.it.
1: Effetti personali di Pericolo Powers.
2: In realtà io mi chiamo Austin Powers.
1: Uno strumento svedese, un allungapene a pompa.
2: Quello non è mio.
1: Una ricevuta per l'acquisto di una allungapene a pompa svedese firmata Austin Powers.
2: Ti assicuro, fratello, quella non è mia.
1: Un foglio di garanzia per una allungapene a pompa svedese compilato da Austin Powers.
2: Non so neanche cos'è, di queste cose non me ne intendo affatto, bambola.
1: Un libro, io e l'allungapene a pompa svedese, di queste cose me ne intendo e come, bambola. Autore Austin Powers.
2: Ah,
1: ora firmi il modulo.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo.

0: 8080.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 8040 30 minuti con le più forti degli anni 80. Una produzione
1: K-Box.
2: Vogliamo rimettere insieme la vecchia babba.
1: Ma sei pazzo? Lascia perdere.
2: Siamo in missione per conto di Dio.
0: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
3: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
4: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
3: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
4: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
5: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
6: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
7: Che hai da proporre, forestiero?
6: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
7: Affare fatto.
8: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
9: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
8: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
9: 0331 59 33 77.
10: 0331 59 33 77.
0: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
11: Ciao Radio anni 70 e 80, sono Elena, chiamo da Chiari e se possibile vorrei ascoltare la canzone Life is Life degli Opus, perché oggi è il mio compleanno.
12: Tanti auguri a te, tanti auguri a te.
11: E mi ricordo appunto i miei anni 80, visto che sono degli anni 80. Grazie, buona giornata a tutti, un bacione, ciao.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
13: T'amo senza sapere come, né quando, né da dove. T'amo direttamente senza problemi né orgoglio. Così ti amo, perché non so amare altrimenti.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Metti Radio 7080
1: 74 30 minuti con le più forti degli anni 70 da un'idea di 7080.it. Una produzione Gayvox.

0: 7080.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 7040, 30 minuti con le più forti degli anni 70. Una produzione K-Vox. Hey Boomer,
1: Pacco.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Bravo indunato.
0: 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra una spuma nera e un sacchetto di patatine pie. Trento, 1960.

0: 7080.it.
1: È l'una. È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
2: Questo il clima arroventato per tre uomini d'eccezione. Tony, la sua sfera d'acciaio non perdona. Brad, dal karate entusiasmante. Nick, due molle a stantuffo al posto delle gambe. I fantastici tre Superman.
0: Questa è 7080.it.
1: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
3: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

Puoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it. Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80.

0: 7080.it. È anche in Emilia. Cercala sul canale 351.
1: Siamo degli sboroni.
0: 7080.it presenta Boom Radio, la selezione musicale dei boomers.
2: Una produzione K-Vox.

Avete ascoltato Boom Radio, la selezione musicale dei Boom, una produzione K-Vox 7080.it.

0: Hey Boomer!
1: No, aspetta un momento.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Visto? Questo è molto figo, eh?

0: Le formazioni sono sempre molto ridotte. Per ritardi, defezioni, proibizioni di madri, spose e medici curanti.
1: Questa è 7080.it.
2: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità e amore. Gioca responsabile.

0: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
1: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
2: Ciao, la mia prima macchina è stata una Panda rossa, una Panda 30, rigorosamente con le balestre, immatricolata nell'85. Io l'ho comprata 13-14 anni dopo, nel 99, quindi me l'hanno praticamente venduta come monoproprietaria una signora che la usava solo per fare la spesa. Chissà quanti chilometri gli hanno tirato indietro, all'epoca si usava così.
1: Questa è 7080.it. 7080.it presenta Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. Emozioni, 10 canzoni per 10 ricordi della tua vita. Numero 8.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Siete su Top of the Pops, la classifica dei 5 pezzi più ballati nei club e trasmessi dalle radio in questo momento del 1985. Le 5 hit sono Tears for Fears, Shout, Huey Lewis and the News, The Power of Love, Aretha Franklin, Freeway of Love, Tina Turner, We Don't Need Another Hero, Aha, Take on Me. Noi oggi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: È 1:59.
4: È ora di scaricare la